ecco io, laggiù, laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca, sai, il ciocca bè, il ciocca bè.

più di un'ora che siamo qui, educatamente stiamo qui, seduti a non dir niente, come se avessimo scherzato o tutto quello che c'è stato non fosse stato niente. E la tua faccia da saggezza

adesso che ti guardo non lo so, ma mi sembri un po' impacciata, oppure no? Non eri mica timida, volevi sempre aver ragione tu.

Bene, adesso devo andare. È stato bello trovarti e poi parlare. No, no, non è successo niente. È che la vita è complicata, misteriosa,

Tu, quanto tempo hai? Ci sono foglie che si aggrappano ai rami perché non vogliono cadere mai. Ci sono stelle che si aggrappano al cielo perché si accorgono di finire. Sai, ci sono ubriachi che stringono il bicchiere perché è sempre l'ultimo che fa paura. Ci sono uccelli che sentono lo sparo e contano quanto gli resta ancora. Ed è soltanto una questione di tempo, quello che serve a salvare un uomo. Il cielo, quando è in attesa di un lampo, una chitarra che aspetta un suono, una ragazza col cuore in gola, perché il suo amore non può finire. Il tempo, prima della parola che non avresti mai voluto dire. E tu, quanto tempo hai? Tu, quanto amore hai? Io non ti perdo mai. Ti aspetto al fondo di questa strada, sai. Tu, quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai? Ci sono ragazzi che chiudono gli occhi e si distruggono in un altro tempo, ma d'altra parte ci sono vecchi che darebbero tutto per un momento. Ci sono lettere che non arrivano, baci che restano immaginari. Ci sono treni che si stanno chiedendo quando finiscono i binari, e ci sono poeti che chiedono a Dio un altro giorno per dire qualcosa, e giardinieri sdraiati di notte col naso sul gambo di una rosa. Ci sono bambini che aspettano quando verranno per spegnergli la luce, e uomini che hanno sfidato il tempo perché qualcuno fosse felice. E tu, quanto tempo hai tu? Quanto amore hai? Basta solo sapere questo, sai. Conta solo questo, sai. Tu, quanto tempo hai tu? Quanto amore hai? Non è niente. Non è successo niente, sai. Dimmi solo se ti ho perso o non ti ho perso mai. Tu, quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai? Tu, quanto tempo hai tu? Quanto amore hai? Tu, quanto tempo hai? Quanto tempo hai?

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Io sono uno che in tutte le cose ha bisogno di trovare quello scatto, quello slancio iniziale, quell'energia che specialmente nell'amore può essere esaltante solamente a condizione che venga, si realizzi in quell'istante che precede la conoscenza e stimola, arricchisce, nutre e incuriosisce. Riassunto. Mi piace l'avventura. Io e lei, interna notte, primo incontro, leggero imbarazzo.

ma prima si ascolta tutto. E il padre è all'estero, ingegnere agronomo, e i cavalli normanni. Mi avvicino e la guardo. Un grosso sbaglio, perché lei smette di parlare. Silenzio. Devo dire qualcosa. Non ha importanza cosa. La prima frase che mi viene in mente. Frangean la biada con rumor di closte. Tutto può fare intimità. Me l'ha detto un amico. Di quello che senti, vedrai, va benissimo. Frangean la biada con rumor di crost. Tutto facile al bar. Non sono mica come te, una stupidata qualsiasi e giù raffiche di baci. Ma quando uno sente l'esaltazione dell'inizio, quando uno scoppia di emozione, non scopa mai. Ma rimango lì in una situazione da limbo, sempre incerto tra la paura e l'apoteosi. Mi piace questo stato e spesso non faccio proprio niente. Per lo più non sono capito. Qualche volta mi salvano i particolari, quando sono in forma. A volte mi basta una caviglia. Il nudo integrale non mi dice un cazzo. E poi è difficilissimo spogliarsi. C'è sempre qualcosa che rimane incastrato. E le cerniere? Pensa a te che uno dovrebbe scernierare senza aver l'aria di farlo. Così, distrattamente. Ignorante la cerniera, volgare. Ma perché non fanno? Ding dong, ding dong. Dio però com'è bella, eh? Ha una spalla così liscia. Se mi concentrassi molto sulla sua spalla, potrei anche riuscire a fare l'amore. Non bisogna trascurare nessuna possibilità. A questo punto dovrei spogliarmi anch'io. Il copione lo prevede. Mi fa piacere perché sono sciolto. Dunque, blue jeans, via! Chi non ha mai commesso l'errore di togliersi i pantaloni prima delle scarpe, costui non sa niente dell'amore. Rimango lì in una situazione non da limbo. Questa è una situazione di merda proprio. Tenti un'operazione rapidissima sulle scarpe. Calma, per carità, non perdiamo la testa. E lei, ti è venuto il nodo, eh? Ma insisti, lotti disperatamente e finalmente via. Oh. Io quando sono nudo tendo sempre un po' a... È perché non ti sei accettato, dice lei. Bisogna stare attentissimi, se ne accorgono subito. Addirittura individuano i punti. Tu non erotizzi le ginocchia. Com'è vero? In questo momento, a dire la verità, il fatto di non erotizzare è decisamente generalizzato. E allora lei mi accarezza la schiena, le spalle, le ginocchia e tutto anche, tranquillamente, come fosse un lavoro. E dato che io sento molto, ma non sento quello che dovrei sentire, allora le parlo un po' della coppia.

bel problema. E lei si dimostra molto interessata e dice tra l'altro delle cose molto sensate. Ma il suo lavoro ne soffre, quello delle carezze. Che strano. D'un tratto mi viene incontro l'eccitazione, così, senza che la cercassi. Tutto diventa più facile. Il meccanismo faticoso della scena si scioglie e siamo allacciati. Smanioso, rimastico frasi incomprensibili, inframmezzate da esclamazioni e da gesti abbozzati pesantemente. Il mio monologo si fa più oscuro e tra un respiro e un affanno, una parola che mi sembra sia amore ricorre più volte, senza una ragione visibile.

ognuno di noi. Una semplice finestra sul mondo. Il nostro osservare è semplicemente uno scorcio di vita che ci passa sotto gli occhi. Ma tutto passa ed un attimo dopo ti viene passato. In questi incontri le nostre finestre diventano porte. C'è chi ha il coraggio di bussare, chi nemmeno ci vede. E poi c'è qualcuno che vorrebbe entrare, vorrebbe abbracciarci. Vorrebbe. Ma poi, preso da tanti preconcetti, si nasconde in quella strada che in realtà è solo un fiume che scorre e finisce al mare. Solo perché forse non ha il coraggio di amare.

0: Let's hear it for Dennis O'Fell.
1: You know my name.

0: The man.
1: This song is called Scream, Aim, and

Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.
1: Non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, maga, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere, che inoltre è capace di volare. Di una donna che ha fede in se stessa. E non innamorarti di una donna che ride o piange mentre fa l'amore. Che sa trasformare il suo spirito in carne e ancora di più di una donna che ama la poesia. Sono loro le più pericolose. O di una donna capace di restare mezz'ora davanti a un quadro o che non sa vivere senza la musica. Non innamorarti di una donna intensa, ludica, lucida, ribelle, irriverente. E che non ti capiti mai di innamorarti di una donna così, Perché quando ti innamori di una donna del genere, che rimanga con te oppure no, che ti ami o no, da una donna così, non si torna indietro. Mai.

anno, il veterano della televisione sportiva Jocelyn Attav ha raccontato i cambiamenti tecnici e organizzativi che hanno caratterizzato il Gran Premio di Monaco dalla sua prima trasmissione da parte direttamente di Telemonte Carlo. Negli esordi la gara veniva girata appunto da Telemonte Carlo, che trasmetteva il segnale del Montagel verso l'Italia canale 35, verso la Francia canale 32, per il resto del mondo via satellite. La copertura richiedeva soltanto 4 telecamere, anzi ce n'erano proprio solo 4, e pochi veicoli di supporto. Gli operatori dovevano cercare di contendersi cavi troppo corti, tanto dover ricorrere a 3 pullman e un master per inviare l'immagine. Jocelyn Attav, noto in Italia come primo VJ della versione italiana di Telemonte Carlo, il famoso Un peu d'amour, d'amitié e beaucoup de musique, ha partecipato attivamente alla realizzazione del Gran Premio per più di 20 anni. Allora eravamo limitati da problemi tecnici, la lunghezza dei cavi non era sufficiente per arrivare al porto, la regia si trovava alla fine della piscina, ricorda. Oggi il Principato è dotato di reti in fibra ottica che permettono di gestire 35 o fino a 50 telecamere simultaneamente. Secondo il veterano, la differenza tra gli anni 70-80 e le trasmissioni contemporanee è evidente anche nella varietà di inquadrature. Avevamo solo 4 punti di vista, dice, spesso ottenuti da elicotteri o da macchine di ripresa. Con l'introduzione delle telecamere imbarcate, a partire da un esperimento di Nigel Stewart su pellicola di 16 mm, siamo passati a una copertura più immersiva che è diventata la norma. L'intervista ha toccato anche l'evoluzione della sicurezza. Tab sottolinea che le carrozzerie e i sistemi di monitoraggio sono cambiati radicalmente. Le auto di oggi sono dotate di sensori, dati in tempo reale, meccanismi di estrazione rapida, mentre allora erano quasi interamente meccaniche. Tale trasformazione ha permesso ai commissari di intervenire più velocemente in caso di incidenti, migliorando la protezione dei piloti sul circuito. E tutta l'intervista in video con sua voce è disponibile su franciaoggi.com con vari link. Emmanuel Macron e Boris Johnson si erano scontrati a causa della guerra delle salsicce, ma l'accordo dovrebbe finalmente arrivare in vigore. L'Unione Europea e il Regno Unito sono vicini a concludere un nuovo accordo che metterà fine alla guerra delle salsicce. 10 anni dopo il voto

0: nord del mercato unico dell'Unione Doganale della UE, prevenendo controlli doganali per le merci provenienti dalla Gran Bretagna. Ma è arrivato Macron e ha tutto risolto. La ministra della biosicurezza, Surhayman, ha definito l'accordo un'eccellente notizia per le imprese agroalimentari britanniche, soprattutto per le circa 16.000 aziende che avevano cessato le esportazioni dopo la Brexit a causa degli oneri amministrativi. Ha aggiunto anche che la riduzione dei tempi delle formalità burocratiche sosterrà l'occupazione, alleggerirà la pressione sui prezzi alimentari per le famiglie e favorirà le esportazioni di prodotti di alta qualità verso i consumatori europei. Il governo britannico stima che l'accordo possa immettere 5,1 miliardi di sterline nell'economia britannica. Ne saranno felici gli animali macellati allo scopo, ma sentiamo cosa deve raccontarci in merito Rachel.
1: Sono Rachel Costa, vi leggo ora il mio editoriale odierno. Editoriale di Rachel, la guerra delle salsicce, 10 anni per scoprire che il salame non è un ordigno. Eccoci qua, nuovo testimone di uno dei grandi classici della politica europea. Il dramma che diventa farsa, e la farsa che diventa burocrazia, e la burocrazia che infine si scioglie come burro al sole. Ma solo dopo 10 anni. Nel 2021 Boris Johnson tuonava contro l'Europa cattiva che impediva le salsicce britanniche. Per raggiungere l'Irlanda del Nord, paragonando la cosa a un divieto di vendere salsicce di Tolosa a Parigi, Emmanuel Macron si offese. Dominic Trump parlò di insulti. E per mezzo decennio siamo andati avanti con certificati veterinari, controlli documentali, etichette sanitarie, è una quantità di carte tale da far impallidire l'anagrafe di una piccola nazione. Risultato? Una guerra delle salsicce, che ha tenuto impegnati diplomatici, ministri e portavoce, mentre il resto del continente aveva altro a cui pensare. E ora, nel 2026, arriva la grande notizia tra poco. Dall'estate 2027, niente più certificati costosi, niente più controlli fisici su formaggi, uova, carne rossa, pesce e latticini. Un accordo storico che risolve esattamente ciò che tutti sapevano essere assurdo fin dall'inizio. 10 anni. 10 anni per ammettere che far viaggiare una salsiccia da Liverpool a Belfast non richiede lo stesso protocollo di sicurezza di un container sospetto proveniente da chissà dove. 10 anni di teatro politico per arrivare alla conclusione più ovvia del mondo, forse possiamo. Trattare cheddar come cheddar e non come potenziale arma biologica. Chissà se qualcuno dei protagonisti di questa tragicommedia ha mai provato a spiegare ai propri cittadini quanto è costata, in tempo, soldi e pazienza, questa ridicola battaglia su Wurstel? O forse no. In fondo, nella politica contemporanea, ammettere che si è litigato per un decennio su una cosa banalmente risolvibile è molto più imbarazzante che fingere di aver vinto una guerra epica contro la burocrazia europea. Alla fine la salsiccia ha vinto. Come sempre. Buon quando giorno. Un monaco chiese a Zhao Zhou: maestro, perché potenti litigano per 10 anni su una salsiccia? Zhao Zhou rispose: perché temono? E se la salsiccia viaggia libera, anche le menti degli uomini potrebbero farlo. Il monaco insistette. Allora l'accordo di oggi è illuminazione? Zhao Zhou disse: no, è solo il momento in cui il cuoco, stanco di sentire urla dalla cucina, decide finalmente di togliere il coperchio dalla pentola. Il monaco rimase in silenzio un istante. Poi chiese: e la salsiccia ha la natura di Buddha? Rispose Zhao Zhou: se la mangi con avidità, è illusione. La condividi senza orgoglio, è solo una salsiccia. Va benissimo così. Ma torniamo alle notizie. E hanno scomparsa il principale sospetto, Jerome Barella. Non è ancora stato ascoltato nell'indagine per violenze su minore. La procura di Alf ha confermato che, bene il 41enne Jerome Barella sia il principale indagato per il rapimento e lo sequestro della ragazza di 11 anni scomparsa a Florence il 29 maggio. Non è ancora stato sentito dalle autorità. Prima di questo episodio, Barella era già al centro di almeno 5 procedimenti per violenze sessuali su minori, di cui 2 archiviati, secondo quanto dichiarato dalla procuratrice Clemence Meyer in conferenza stampa il 3 giugno. L'indagine su Barella era iniziata già nell'estate del 2025, in seguito a una denuncia di

0: violenza sessuale depositata il 22 agosto presso la gendarmeria di Plaisance.
1: Tu. Touch.
0: La bambina di 10 anni, ascoltata in sala Melanie, ha riferito di aver subito violenze da settembre 2024 a maggio 2025 nella casa di Barella a Montestrux-sur-Gers. Secondo l'intervento delle autorità giudiziarie dovrebbe essere comunicato tempestivamente al magistrato di turno, tuttavia nel caso di Barella la procedura è stata ritardata. L'indagine è passata dal parquet di Tolosa. Qui ha trasferito un fascicolo al competente ufficio di Oak perché i fatti erano avvenuti nel dipartimento del GERS. Il trasferimento è avvenuto il 28 ottobre 2025, quasi due mesi dopo la denuncia. La fase successiva è stata affidata alla gendarmeria di Lectoure il 9 gennaio 2026. Un'indagine amministrativa affidata all'Inspection Generale della Justice e all'Inspection Generale della Gendarmeria Nazionale è stata avviata dal Ministro dell'Interno per verificare se il parquet fosse stato informato tempestivamente della denuncia e perché Barella non fosse stato interrogato per oltre 10 mesi. Il Ministro della Giustizia, Gérald Darmanin, ha dichiarato che se emergessero illeciti, verranno adottate le difficoltà evidenziate dagli organi sindacali, in particolare dal Sindacato dei Magistrati SM e dall'Unione Sindacale dei Magistrati. Attribuiscono i ritardi alla scarsa dotazione di personale e alla carenza di magistrati rispetto ad altri paesi europei. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha promesso una riunione con i ministri dell'Interno e della Giustizia per fare il punto sulla vicenda. In sintesi, la mancanza di un'udienza di Barella è dovuta a una serie di rallentamenti procedurali, trasferimenti di competenza territoriale, lentezza nella trasmissione dei fascicoli, insufficiente dotazione di risorse per le indagini su reati contro minori. La vicenda resta sotto stretto monitoraggio delle autorità, con la prospettiva di possibili responsabilità dello Stato qualora vengano confermati i difetti del sistema. Nel contesto, l'articolo originale è stato pubblicato da France Info il 5 giugno 2026. In periodo di crescente attenzione mediatica sui casi di violenza sessuale su minori e sulle criticità del sistema giudiziario francese. Fact check by GPT OSS WandyB. Rassegna stampa francese. You are listening to news from France N. The word on Central Milano 1175 Hz. E non Radio Nizza. Benvenuti alla rassegna stampa francese. Da Parigi sono Rachel Costa. Regno Unito sperimenta farmaci anti-obesità sui disoccupati, mentre la Danimarca valuta l'effetto sul ritorno al lavoro. Il nuovo governo britannico ha avviato una sperimentazione su larga scala di farmaci a base di semaglutinide per persone in nuove linee guida per i prossimi tre anni, sicurezza totale, intelligenza artificiale e unità sindacale nel suo congresso di giugno. La Confederazione Generale del Lavoro ha approvato un documento programmatico che prevede una copertura sanitaria completa per tutti gli iscritti, integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi organizzativi e la ricerca di una maggiore coesione tra le diverse strutture sindacali. La dirigente insignita è stata descritta come una figura capace di unire le varie anime dell'area. Movimento, pur riconoscendo le difficoltà legate a percezioni di sessismo interno. Le proposte includono anche un potenziamento della formazione digitale per i lavoratori. Egrin taglia 170 posti entro il 2028 e investe 80 milioni di euro in Francia. Produttori di semi elettrici ha annunciato una riorganizzazione che prevede la chiusura di alcuni siti minori, la soppressione di 178 posti di lavoro entro il 2028 e un investimento di 80 milioni di euro. Lo sviluppo di data center e di altre infrastrutture in territorio nazionale. La decisione è motivata da una crescente concorrenza internazionale e dalla necessità di concentrarsi su soluzioni ad alta tecnologia. L'azienda ha rassicurato i dipendenti sul sostegno al ricollocamento interno e sulla formazione. Per le nuove competenze richieste, ASML raggiunge una capitalizzazione record di 674 miliardi di dollari, il più alto valore di una società europea. Il gigante olandese dei circuiti integrati ha superato tutti i precedenti di mercato, toccando una valutazione di 674 miliardi di dollari, superando di gran lunga il precedente record detenuto dal settore farmaceutico. Il suo risultato riflette la domanda globale di chip avanzati per l'intelligenza artificiale, per le automazioni industriali, così come la capacità dell'azienda di mantenere posizioni di leadership tecnologica. Gli analisti prevedono che il valore di mercato continui a crescere, sebbene rimangano vigili su possibili tensioni geopolitiche che potrebbero influenzare le catene di fornitura. Il fondo sovrano

adesso registra una perdita di 64 miliardi di dollari e le riserve auree sì. Un traguardo del 65% le autorità finanziarie russe hanno comunicato un significativo deterioramento del patrimonio del Fondo Nazionale, con una perdita di 64 miliardi di dollari nell'ultimo anno e una diminuzione delle riserve. D'oro pari a quasi due terzi del valore iniziale. Per far fronte alla situazione, il governo sta puntando a canalizzare le risparmi dei cittadini verso nuovi strumenti di investimento, nella speranza di stabilizzare le finanze statali. La carenza di risorse è stata attribuita alle spese legate al conflitto in Ucraina e l'impennata dei costi energetici a Parigi e Milano per venerdì 05 giugno 2026. Parigi, gelo mutevole con temperature tra 13 e 20. Le previsioni aggiornate dall'esperto Regis Crepe ad 0,3 vedi la vedabilità molto buona, indicano una mattina fresca con temperature intorno ai 13, vento da ovest a 35 km/h e assenza di pioggia. Di pomeriggio il sole filtra tra le nuvole, spingendo le temperature a 20 gradi, mentre il vento rimane variabile da sud ovest a 35 km/h senza precipitazioni. La sera il cielo si chiude a metà, le temperature scendono a 18 gradi, vento da sud ovest a 30 km/h e ancora nessun rischio di pioggia. La notte il cielo diventa molto nuvoloso, la temperatura tocca i 16 gradi. Il vento si sposta a sud-est a 20 km e il profilo resta asciutto, senza rischio di pioggia. La minima della giornata rimane intorno ai 13 gradi, la massima a 20 gradi. Con venti moderati e assenza di piogge per l'intera giornata, Milano è splendente ma con possibili rovesci serali. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto, Daniele Berlusconi di Tribune Meteo alle 07.01, affidabilità 95%. La mattina si presenta serena, temperature che salgono da 18 gradi a 21 gradi, vento debole da ovest a 3-5 km e nessuna precipitazione. A metà giornata sole intensifica il riscaldamento, le temperature raggiungono i 24-25 gradi, vento resta lieve da est a sud-est e l'umidità rimane contenuta, senza piogge. Il pomeriggio mantiene le condizioni di stabilità alle temperature intorno ai 25 gradi, un vento moderato da est sud-est a 5-9 km, mentre la possibilità di brevi rovesci inizi a comparire verso la sera. La sera il cielo varia, con temperature che si mantengono sui 22-24, venti deboli da est sud-est e una leggera probabilità di piogge isolate. Durante la notte le temperature scendono a 22-23, il vento rimane debole e si attende la fine delle minime piogge, con un finale asciutto. La giornata registra una minima di 15 gradi, una massima di 25 gradi, venti deboli e un leggero rischio di pioggia serale. Editoriale meteo di Rachel. Il clima, il colpevole di tutto, solo la scusa preferita. È proprio una comicità da farsi piegare sulle ginocchia, ogni volta che una nuvola decide di fermarsi sopra Parigi o Milano, tutti si precipitano a parlare di cambiamento climatico. Certo, il clima è variabile, è anche vero che gli sconosciuti amano un colpevole pronto alluso, soprattutto quando l'inverno non è così gelido o l'estate non è una sauna. Ci chiediamo, è davvero il riscaldamento globale a farci sudare nella sera di giugno? O è solo il nostro vero desiderio di avere una scusa per lanciare una battuta davanti al microfono? Oppure, mentre i meteorologi meticolosamente aggiornano le previsioni, i sociali trasformano ogni goccia di pioggia in una catastrofe imminente. Ma se domani piove a Milano, sarà davvero il caldo che ha rotto la diga della nostra pazienza? Sì, o è il nostro ego che non sopporta di dover ammettere che, a volte, il tempo è semplicemente tempo? Beh, forse è il caso di prenderci un po' meno sul serio e ricordare che il cielo ha le sue regole, non quelle dei nostri titoli sensazionalistici. On del giorno. Il monaco chiese a Zazo: perché oggi pioggia a Parigi e sole a Milano? Zao Chu rispose al monaco che contempla il cielo, vede il suo riflesso. Il cielo non domanda, accoglie ciò che gli è dato. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, per se Francia oggi con centrale Milano, fingisi 75 kg.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Venerdì 5 giugno, bentrovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e di Centrale Milano da Marco Casa. Sereno variabile in Costa Azzurra nella giornata odierna e anche in quella di domani. E per quanto riguarda la meteo del weekend, ne parliamo dopo le news dalla French Riviera. E ancora, prima delle news, vi segnalo una bella intervista sul nostro sito radionizza.it a Joslen, lo ricorderete tutti, presentatore televisivo, autore televisivo, conduttore radiofonico e anche cantante, inciso diversi dischi anche per l'infanzia. E Joslen è ospite di Radio Nizza e parla del Gran Premio di Monaco e dei tempi in cui alla regia per i telespettatori di tutto il mondo c'era proprio lui. Un'intervista da non perdere. E andiamo proprio al Principato di Monaco, grande successo allo stadio Louis II per la seconda edizione della Racing Stars Football Cup, evento che ha aperto la settimana del Gran Premio di Monaco all'insegna dello sport e della solidarietà. I Barbajouan di Monaco, guidati da Louis Ducray, hanno sconfitto per 6-2 la nazionale piloti capitanata da Pierre Gasly. Protagonista assoluto della serata, Ronaldinho. Il pallone d'oro 2005 ha giocato l'intero primo tempo, regalando al pubblico giocate spettacolari e momenti di grande classe. In campo anche Ludovic Julie, Sébastien Schillaci, Flavio Romain, Valère Germain, oltre ai piloti Pierre Gasly, Carlos Sainz, Felipe Massa e Isaac Hadjar. Presente anche il giovane talento della Formula 1, l'italiano Kimi Antonelli. Al termine della partita, Louis Ducray ha espresso soddisfazione per il successo dell'evento, sottolineando la straordinaria partecipazione del pubblico e il valore benefico dell'iniziativa. I fondi raccolti saranno destinati alle associazioni Mercy Ships e Le Son de l'Espoir. Monaco diventa anche in questi giorni il set televisivo internazionale. Lily Collins, Emily in Paris, è stata avvistata nella pit lane del Gran Premio per le riprese della sesta stagione di Emily in Paris, appunto. L'attrice ha girato alcune scene nei box del team Cadillac insieme al pilota Sergio Perez. La produzione resterà nel Principato per tutto il fine settimana e tornerà nei prossimi mesi per completare le riprese. Procede il grande progetto di riqualificazione della spiaggia della Mala a Cap d'Ail. Dopo una lunga battaglia amministrativa durata quasi 15 anni, sono stati completati i primi interventi che comprendono la riorganizzazione delle strutture balneari e la messa in sicurezza della falesia contro le cadute di massi. I lavori riprenderanno il 15 novembre con la realizzazione di una nuova passeggiata pedonale larga 2,5 metri lungo tutta la spiaggia. Prevista anche l'apertura di uno snack bar con prezzi controllati e servizi rinnovati. Per tutta l'estate saranno presenti 5 bagnini soccorritori a garantire sicurezza e sorveglianza. Nizza, segnale di assestamento del mercato immobiliare. Secondo gli ultimi dati, il prezzo medio degli appartamenti è sceso dello 0,7% dall'inizio dell'anno, attestandosi a 5.216 euro al metro quadrato. Dopo anni di forte crescita, i proprietari sembrano più disposti a rivedere le proprie richieste, favorendo così le compravendite e riducendo così i tempi medi di vendita. La meteo, venerdì 5 giugno, in Costa Azzurra soleggiata al mattino, parzialmente nuvoloso al pomeriggio, venti moderati, minime lungo la costa 17 gradi, le massime da Monaco a Saint-Tropez 26 gradi. Situazione analoga anche nella giornata di sabato 6 giugno, con temperature massime però lungo la costa di 27 gradi. Domenica 7 giugno, in Costa Azzurra, sole e venti deboli, minime lungo la costa 17 gradi, le massime da Monaco a Saint-Tropez 26 gradi. L'almanacco. Tra i personaggi illustri nati nella data del 5 giugno, Federico García Lorca, 1898, uno dei maggiori autori della letteratura spagnola. 1947, Laurie Anderson, musicista, figura innovativa delle performing arts. Fatti storici accaduti il 5 giugno, 1947 viene annunciato il piano Marshall, fondamentale per la ricostruzione dell'Europa del dopoguerra. online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie. Questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata.
2: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

Weekend del Gran Premio di Monaco di Formula 1 parla ai nostri microfoni Jocelyn, raccontando dei tempi in cui la regia televisiva c'era proprio lui. Macron in guerra con le salsicce, anzi nella guerra delle salsicce, e caso Lianna, un fallimento della giustizia. Benvenuti al notiziario di Francia Oggi, centrale Milano, per venerdì 5 giugno 2026 su franciaoggi.com, in podcast in tramite chatbot AI e non di meno sui 1575 kilocicli, in redazione Marco Ugo Barsotti con Claude Opus e da Parigi Rachel Costa. E nel corso di un servizio speciale di M1575 News, che è trasmesso da Radio Nizza Centrale Milano, il veterano della televisione sportiva Jocelyn Attab ha raccontato i cambiamenti tecnici e organizzativi che hanno caratterizzato il Gran Premio di Monaco dalla sua prima trasmissione da parte direttamente di Telemonte Carlo. Negli esordi la gara veniva girata appunto da Telemonte Carlo, che trasmetteva il segnale dal Montagel verso l'Italia, canale 35, verso la Francia, canale 32, per il resto del mondo via satellite. La copertura richiedeva soltanto 4 telecamere, anzi ce n'erano proprio solo 4, e pochi veicoli di supporto. Gli operatori dovevano cercare di contendersi cavi troppo corti, tanto dover ricorrere a 3 pullman e un master per inviare l'immagine. Jocelyn Attab, noto in Italia come primo VJ della versione italiana di Telemonte Carlo, il famoso Un peu d'amour, d'amitié e beaucoup de musique, ha partecipato attivamente alla realizzazione del Gran Premio per più di 20 anni. Allora eravamo limitati da problemi tecnici, la lunghezza dei cavi non era sufficiente per arrivare al porto, la regia si trovava alla fine della piscina.

0: I dati in tempo reale, meccanismi di estrazione rapida, mentre allora erano quasi interamente meccaniche. Tale trasformazione ha permesso ai commissari di intervenire più velocemente in caso di incidenti, migliorando la protezione dei piloti sul circuito. E tutta l'intervista in video con sua voce è disponibile su franciaoggi.com con i vari link. Emmanuel Macron e Boris Johnson si erano scontrati a causa della guerra delle salsicce, ma l'accordo dovrebbe finalmente arrivare in vigore. L'Unione Europea e il Regno Unito sono vicini a concludere un nuovo accordo che metterà fine alla guerra delle salsicce. 10 anni dopo il voto sulla Brexit, le due parti sembrano pronte a chiudere quella che all'epoca era soprannominata la guerra delle salsicce, come riferito dal Guardian. Il governo britannico ha infatti pubblicato sul proprio sito la presentazione di un nuovo partenariato strategico con la UE, volto a semplificare il commercio delle salsicce e anche di altri prodotti vegetali e di origine animale, quali latticine, pesce, formaggio, uova, carne rossa, carne bianca e carne verde. Se l'accordo verrà definitivamente approvato, probabilmente in occasione di un vertice, porrà fine a un contenzioso sorto ai tempi di Boris Johnson, che riguardava il fatto di far transitare carne refrigerata, come le salsicce inglesi, verso l'Irlanda del Nord a causa di procedure amministrative eccessive. Il protocollo della Brexit aveva mantenuto l'Irlanda del Nord nel mercato unico dell'Unione Doganale della UE, prevedendo controlli doganali per le merci provenienti dalla Gran Bretagna. Ma è arrivato Macron e ha tutto risolto. La ministra della biosicurezza Suhaiman ha definito l'accordo un'eccellente notizia per le imprese agroalimentari britanniche, soprattutto per le circa 16.000 aziende che avevano cessato le esportazioni dopo la Brexit a causa degli oneri amministrativi. Ha aggiunto anche che la riduzione dei tempi delle formalità burocratiche sosterrà l'occupazione e alleggerirà la pressione sui prezzi alimentari per le famiglie e favorirà le esportazioni di prodotti di alta qualità verso i consumatori europei. Il governo britannico stima che l'accordo possa immettere 5,1 miliardi di sterline nell'economia britannica. Ne saranno felici gli animali macellati allo scopo, ma sentiamo cosa deve raccontarci in merito Rachel.
1: Buongiorno da Parigi. Sono Rachel Costa Villagora e mio editoriale odierno. Editoriale di Rachel. La guerra delle salsicce 10 anni per scoprire che il salame non è un ordigno. Eccoci qua. Il nuovo testimone di uno dei grandi classici della politica europea. Il dramma che diventa farsa. E la farsa che diventa burocrazia. Vuoi la burocrazia che infine si scioglie come burro al sole? Ma solo dopo 10 anni. Nel 2021 Boris Johnson tuonava contro l'Europa cattiva che impediva alle salsicce britanniche di raggiungere l'Irlanda del Nord, paragonando la cosa a un divieto di vendere salsicce di Tolosa a Parigi. Emmanuel Macron si offese, Dominic Raab parlò di insulti. E per mezzo decennio siamo andati avanti con certificati veterinari, controlli documentali, etichette fitosanitarie e una quantità di carte tale da far impallidire l'anagrafe di una piccola nazione. Risultato? Una guerra delle salsicce che ha tenuto impegnati diplomatici, ministri portavoce mentre il resto del continente aveva altro a cui pensare. Ora, nel 2026, arriva la grande notizia tra poco. Dall'estate 2027, niente più certificati costosi, niente più controlli fisici su formaggi, uova, carne rossa, pesce e latticini. Un accordo storico che risolve esattamente ciò che tutti sapevano essere assurdo fin dall'inizio. 10 anni. 10 anni per ammettere che far viaggiare una salsiccia da Liverpool a Belfast non richiede lo stesso protocollo di sicurezza di un container sospetto proveniente da chissà dove. 10 anni di teatro politico per arrivare alla conclusione più ovvia del mondo, forse possiamo. Trattare il cheddar come cheddar e non come potenziale arma biologica. Sa se qualcuno dei protagonisti di questa tragicommedia ha mai provato a spiegare ai propri cittadini quanto è costata in tempo, soldi e pazienza questa ridicola battaglia sul Wurstel. O forse no, in fondo, nella politica contemporanea. Ammettere che sia litigato per un decennio su una cosa banalmente risolvibile è molto più imbarazzante che fingere di aver vinto una guerra epica contro la burocrazia europea. Alla fine la salsiccia ha vinto, come sempre. Hong Kong del giorno, Monaco chiese a Zhao Zhu: maestro, perché i potenti litigano per 10 anni su una salsiccia? Zhao Zhu rispose: perché temono? Se la salsiccia viaggia libera, anche le menti degli uomini potrebbero farlo.

0: Monaco insistette. Allora l'accordo di oggi. Illuminazione? Toju disse. No, è solo il momento in cui il cuoco, stanco di sentire urla dalla cucina, decide finalmente di togliere il coperchio dalla pentola. Il monaco rimase in silenzio un istante, poi chiese: «E la salsiccia ha la natura di Buddha?» rispose Zhaozhou. «Se la mangi con avidità, è illusione. Se la convidi senza orgoglio, è solo una salsiccia. Va benissimo così.» Ma torniamo alle notizie. Diana scomparsa. Il principale sospetto, Jerome Barella, non è ancora stato ascoltato nell'indagine per violenze su minore. La procura di Auschwitz ha confermato che, bene, il 41enne Jerome Barella sia il principale indagato per il rapimento e la sequestro. La ragazza di 11 anni scomparsa a Florence il 29 maggio non è ancora stato sentito dalle autorità. Prima di questo episodio, Barella era già al centro di almeno 5 procedimenti per violenze sessuali su minori, di cui 2 archiviati di secondo quanto dichiarato dalla procuratrice Clemence Meyer in conferenza stampa il 3 giugno. L'indagine su Barella era iniziata già nell'estate del 2025, in seguito a una denuncia di violenza sessuale depositata il 22 agosto presso la gendarmeria di Plaisance. Tash, la bambina di 10 anni, ascoltata in sala Melanie, è riferito di aver subito violenze da settembre 2024 a maggio 2025 nella casa di Barella a Montessur-sur. Secondo la normativa, l'intervento delle autorità giudiziarie dovrebbe essere comunicato tempestivamente al magistrato di turno. Tuttavia, nel caso di Barella, la procedura è stata ritardata. L'indagine è passata dal parquet di Tolosa e ha trasferito il fascicolo al competente ufficio di AUC, perché i fatti erano avvenuti nel dipartimento d'Ogars. Il trasferimento è avvenuto ottobre 2025, quasi 2 mesi dopo la denuncia. La fase successiva è stata affidata alla gendarmeria di Lecter il 9 gennaio 2026. Un'indagine amministrativa affidata all'Inspection Generale della USIS e all'Inspection Generale della Gendarmeria Nazionale è stata avviata dal Ministro dell'Interno per verificare se il parquet fosse stato informato tempestivamente della denuncia e perché Barella non fosse stato interrogato per oltre 10 mesi. Il Ministro della Giustizia, Gérald Darmanin, ha dichiarato che, se emergessero illeciti, verranno difficoltà evidenziate dagli organi sindacali, in particolare dal Sindacato dei Magistrati, SMU, e dall'Unione Sindacale dei Magistrati. Attribuiscono ritardi alla scarsa dotazione di personale e alla carenza di magistrati rispetto ad altri paesi europei. Il primo ministro Sebastian Licorni ha promesso una riunione con i ministri dell'interno e della giustizia per fare il punto sulla vicenda. In sintesi, la mancanza di un'udienza di Barella è dovuta a una serie di rallentamenti procedurali, trasferimenti di competenza territoriale, lentezza nella trasmissione dei fascicoli, insufficiente dotazione di risorse per le indagini su reati contro minori. La vicenda resta sotto stretto monitoraggio delle autorità, con la prospettiva di possibili responsabilità dello Stato qualora vengano confermati i difetti del sistema. Nota di contesto, l'articolo originale è stato pubblicato da Francinfo il 5 giugno 2026. In un periodo di crescente attenzione mediatica sui casi di violenza sessuale su minori e sulle criticità del sistema giudiziario francese. Fact check by GPT-OSS20B, rassegna stampa francese. You are listening to news from France and Word on Central Milano 1575 Katz and on Radio Nizza. Benvenuti alla rassegna stampa francese. Da Parigi sono Rachel Costa. Il Regno Unito sperimenta farmaci anti-obesità sui disoccupati. Mentre la Danimarca valuta l'effetto sul ritorno al lavoro, il nuovo governo britannico ha creato una sperimentazione su larga scala di farmaci a base di semaglutinide per persone in cerca di occupazione, con l'obiettivo di valutare miglioramenti nella salute e nella capacità di ricollocazione. Parallelamente, l'amministrazione danese ha annunciato uno studio per misurare l'impatto del medesimo direttamente sulla produttività e sul tasso di reinserimento nel mercato del lavoro. Gli esperti sottolineano che una riduzione del peso potrebbe tradursi in minori assenze per malattia e in un maggiore potenziale di occupazione, ma avvertono sulla necessità di monitorare gli effetti collaterali e i costi per il sistema sanitario. Settore dell'acciaio in crisi, sovracapacità cinese, affari in Medio Oriente. E domanda debole, le statistiche dell'OSCE mostrano che la produzione di acciaio globale è ostacolata da una combinazione di fattori. Le scorte cinesi, sostenute da ingenti sussidi pubblici. Una guerra in corso in Medio Oriente che ha interrotto le catene di approvvigionamento e una domanda globale contratta da una lenta ripresa industriale. L'acciaio, fondamentale per quasi tutte le attività manifatturiere, registra un calo dei prezzi e una riduzione degli investimenti nelle nuove capacità produttive. Gli analisti prevedono una lenta ristrutturazione del mercato, con possibili chiusure di impianti in Europa e l'adozione di tecnologie più sostenibili. Gli ordini dei farmacisti denunciano lacune statali nella gestione di un caso di frode. Alimentare l'Ordine Nazionale dei Farmacisti ha reagito con veemenza a un rapporto dell'Ispettore Generale delle Finanze che lo accusa di gestire in modo carente la vicenda Urgo, relativa a kit di rilevamento di sostanze chimiche commercializzati come sicuri nelle farmacie. L'organizzazione ha sostenuto che le conclusioni del rapporto sono parziali e che la responsabilità ricade in parte su carenze normative a livello nazionale, invitando le autorità a rivedere le procedure di controllo sui prodotti sanitari. La faccenda ha acceso un dibattito sulla trasparenza nella catena di approvvigionamento dei materiali medici. TGT traccia le nuove linee guida per i prossimi 3 anni, sicurezza totale, intelligenza artificiale e unità sindacale. Nel suo congresso di giugno, la Confederazione Generale del Lavoro ha approvato un documento programmatico che prevede una copertura sanitaria completa per tutti gli iscritti, poi l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi organizzativi e la ricerca di una maggiore coesione tra le diverse strutture sindacali. La dirigente insignita è stata descritta come una figura capace di unire le varie anime del movimento, pur riconoscendo le difficoltà legate a percezioni di sessismo interno. Le proposte includono anche un potenziamento della formazione digitale per i lavoratori. Garantisce 170 posti entro il 2028 e investe 80 milioni di euro in Francia. I produttori di sistemi elettrici hanno annunciato una riorganizzazione che prevede la chiusura di alcuni siti minori per soppressione di 170 posti di lavoro entro il 2028 e un investimento di 80 milioni di euro. Dello sviluppo di data center e di altre infrastrutture in territorio nazionale. La decisione è motivata da una crescente concorrenza internazionale e dalla necessità di concentrarsi su soluzioni ad alta tecnologia. L'azienda ha rassicurato i dipendenti sul sostegno al ricollocamento interno e sulla formazione per le nuove competenze richieste. SML raggiunge una capitalizzazione record di 674 miliardi di dollari, il più alto valore di una società europea. Il gigante olandese dei circuiti integrati ha operato tutti i precedenti di mercato, toccando una valutazione di 674 miliardi di dollari, brand di gran lunga il precedente record detenuto dal settore farmaceutico. Questo risultato riflette la domanda globale di chip avanzati per l'intelligenza artificiale, per le automazioni industriali, così come la capacità dell'azienda di mantenere posizioni di leadership tecnologica. Gli analisti prevedono che il valore di mercato continui a crescere, sebbene rimangano vigili su possibili tensioni geopolitiche che potrebbero influenzare le catene di fornitura. Il fondo sovrano russo registra una perdita di 64 miliardi di dollari e le riserve auree sì. Dargono il 65%, le 65%. Le autorità finanziarie russe hanno comunicato un significativo deterioramento del patrimonio del fondo nazionale, con una perdita di 64 miliardi di dollari nell'ultimo anno e una diminuzione delle riserve. L'oro pari a quasi 2/3 del valore iniziale. Per far fronte alla situazione, il governo sta puntando a canalizzare le risparmi dei cittadini verso nuovi strumenti di investimento nella speranza di stabilizzare le finanze statali. La carenza di risorse è stata attribuita alle spese legate al conflitto in Ucraina e all'impennata dei costi energetici. Teo Parigi e Milano per venerdì 05 giugno 2026. Parigi, mutevole con temperature tra 13 e 20. Le previsioni aggiornate dall'esperto Regis Cripet alle 03 oltre la affidabilità molto buona indicano una mattina fresca con temperature intorno ai 13 vento da ovest a 35 km US e assenza di pioggia. Nel pomeriggio il sole filtra tra le nuvole, spingendo le temperature a 20 gradi, mentre il vento rimane variabile da sud, ovest a 35 km/h, senza precipitazioni. La sera il cielo si chiude a metà. Le temperature scendono a 18 gradi. Vento da sud, ovest a 35 km e ancora nessun rischio di pioggia. La notte il cielo diventa molto nuvoloso, la temperatura tocca i 16 gradi. Vento si sposta a sud, est a 20 km in tavolo e il profilo resta asciutto, senza rischio di pioggia. Il minimo della giornata rimane intorno ai 13 gradi, la massima a 20 gradi. Con venti moderati e assenza di pioggia per l'intera giornata. Milano, sole splendente ma con possibili rovesci serali. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto. Il Berlusconi di Trebi e meteo alle 07.01 sci affidabilità. 95% fino alla mattina si presenta serena. Temperature che salgono da 18 gradi a 21 gradi. Vento debole da ovest a 35 km e nessuna precipitazione. A metà giornata il sole intensifica il riscaldamento, le temperature raggiungono i 24 e 25 gradi. Il vento resta lieve da est-sud-est e l'umidità rimane contenuta, senza piogge. Il pomeriggio mantiene le condizioni di stabilità della temperatura intorno ai 25 gradi. Vento moderato da est-sud-est a 5 navi chilometri, mentre la possibilità di brevi rovesci inizia a comparire verso la sera. La sera il cielo varia, con temperature che si mantengono sui 22-24 gradi, venti deboli da est-sud-est e una leggera probabilità di piogge isolate. Durante la notte, le temperature scendono a 22-23. Il vento rimane debole e si attende la fine delle minime piogge, con un finale asciutto. La giornata registra una minima di 15 gradi, una massima di 25 gradi. Venti deboli e un leggero rischio di pioggia serale. Il terriale meteo di Rachel. Il clima, il colpevole di tutto.
1: Solo la scusa preferita?
2: È proprio una comicità da farci piegare sulle ginocchia ogni volta.
0: E una nuvola decide di fermarsi sopra Parigi o Milano. Ma tutti si precipitano a parlare di cambiamento climatico. Eccetera, il clima è variabile. Ma è anche vero che gli sconosciuti amano un colpevole pronto all'uso. Soprattutto quando l'inverno non è così gelido o l'estate non è una sauna. Ci chiediamo, è davvero il riscaldamento globale a farci sudare nella sera di giugno? O è solo il nostro vero desiderio di avere una scusa per lanciare una battuta davanti al microfono? Pure, mentre i meteorologi meticolosamente aggiornano le previsioni, i sociali trasformano ogni goccia di pioggia in una catastrofe imminente. Ma se domani piove a Milano, va davvero il caldo che ha rotto la diga della nostra pazienza. O è il nostro ego che non sopporta di dover ammettere che, a volte, tempo è semplicemente tempo? Forse è il caso di prenderci un po' meno sul serio e ricordare che il cielo ha le sue regole, non quelle dei nostri titoli sensazionalistici. Quando il giorno. Il monaco chiese a Zhao Su: perché oggi pioggia a Parigi e sole a Milano? Oh, rispose il monaco che contempla il cielo e vede il suo riflesso. Il cielo non domanda, accoglie ciò che gli è dato. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Sta e Francia oggi con centrale Milano 1175 kilocicli.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Venerdì 5 giugno, bentrovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie e meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e di Centrale Milano da Marco Casa. Sereno variabile in Costa Azzurra nella giornata odierna e anche in quella di domani. E per quanto riguarda la meteo del weekend, ne parliamo dopo le news dalla French Riviera. E ancora, prima delle news, vi segnalo una bella intervista sul nostro sito radionizza.it a Joslen, lo ricorderete tutti, presentatore televisivo, autore televisivo, conduttore radiofonico e anche cantante, inciso diversi dischi anche per l'infanzia. E Joslen è ospite di Radio Nizza e parla del Gran Premio di Monaco e dei tempi in cui alla regia per i telespettatori di tutto il mondo c'era proprio lui. Un'intervista da non perdere. E andiamo proprio al Principato di Monaco, grande successo allo stadio Louis II per la seconda edizione della Racing Stars Football Cup, evento che ha aperto la settimana del Gran Premio di Monaco all'insegna dello sport e della solidarietà. I Barbajouan di Monaco, guidati da Louis Ducret, hanno sconfitto per 6-2 la nazionale piloti capitanata da Pierre Gasly. Protagonista assoluto della serata, Ronaldinho. Il pallone d'oro 2005 ha giocato l'intero primo tempo, regalando al pubblico giocate spettacolari e momenti di grande classe. In campo anche Ludovic July, Sébastien Schillaci, Flavio Romain, Valère Germain, oltre ai piloti Pierre Gasly, Carlos Sainz, Felipe Massa e Isaac Hadjar. Presente anche il giovane talento della Formula 1, l'italiano Kimi Antonelli. Al termine della partita, Louis Ducret ha espresso soddisfazione per il successo dell'evento, sottolineando la straordinaria partecipazione del pubblico e il valore benefico dell'iniziativa. I fondi raccolti saranno destinati alle associazioni Mercy Ships e Le Son de l'Espoir. Monaco diventa anche in questi giorni il set televisivo internazionale. Lily Collins, Emily in Paris, è stata avvistata nella pit lane del Gran Premio per le riprese della sesta stagione di Emily in Paris, appunto. L'attrice ha girato alcune scene nei box del team Cadillac insieme al pilota Sergio Perez. La produzione resterà nel Principato per tutto il fine settimana e tornerà nei prossimi mesi per completare le riprese. Procede il grande progetto di riqualificazione della spiaggia della Malà a Cap d'Ail. Dopo una lunga battaglia amministrativa durata quasi 15 anni, sono stati completati i primi interventi che comprendono la riorganizzazione delle strutture balneari e la messa in sicurezza della falesia contro le cadute di massi. I lavori riprenderanno il 15 novembre con la realizzazione di una nuova passeggiata pedonale larga 2,5 metri lungo tutta la spiaggia. Prevista anche l'apertura di uno snack bar con prezzi controllati e servizi rinnovati. Per tutta l'estate saranno presenti 5 bagnini soccorritori a garantire sicurezza e sorveglianza. Nizza, segnale di assestamento del mercato immobiliare. Secondo gli ultimi dati, il prezzo medio degli appartamenti è sceso dello 0,7% dall'inizio dell'anno, attestandosi a 5.216 euro al metro quadrato. Dopo anni di forte crescita, i proprietari sembrano più disposti a rivedere le proprie richieste, favorendo così le compravendite e riducendo così i tempi medi di vendita. La meteo, venerdì 5 giugno, in Costa Azzurra soleggiato al mattino, parzialmente nuvoloso al pomeriggio, venti moderati, minime lungo la costa 17 gradi, le massime da Monaco a Saint-Tropez 26 gradi. Situazione analoga anche nella giornata di sabato 6 giugno, con temperature massime però lungo la costa di 27 gradi. Domenica 7 giugno, in Costa Azzurra sole e venti deboli, minime lungo la costa 17 gradi, le massime da Monaco a Saint-Tropez 26 gradi. L'almanacco. Tra i personaggi illustri nati nella data del 5 giugno, Federico García Lorca, 1898, uno dei maggiori autori della letteratura spagnola. 1947, Laurie Anderson, musicista, figura innovativa delle performing arts. Fatti storici accaduti il 5 giugno, 1947 viene annunciato il piano Marshall, fondamentale per la ricostruzione dell'Europa del dopoguerra. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata.
2: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: Bonjour à tous d'Edith de Radio Netza. Je suis heureuse de vous informer que lorsque vous êtes à Milan ou à Turin, vous pouvez également écouter nos programmes sur Onde Moyenne, exactement sur les 1575 kHz de Centrale Milano. Et bien sûr, voi amici di Torino e di Milano, quando siete in Costa Azzurra, non mancate l'appuntamento con le informazioni locali su radionizza.it.
1: Per un po' non successe niente, tranne il gusto di immaginare le proprie abitudini e le proprie comodità. Non c'è niente di più impegnativo di mettersi la scrivania al posto giusto. Che è uno solo, lo so. Due giorni ci vuole, però si gode. Ecco, ora è perfetta, viene proprio voglia di sedersi. C'è un piccolo particolare, mi ero accorto anche ieri. Si intravede un angolo del soggiorno della casa accanto. Nevrotico come sono, questo mi dà un attimo di dispiacere. Meno male che ora poco a poco il buio si prende tutto. Era quasi sera e il mio vicino sedeva di schiena, o perlomeno si suppone sedesse di schiena. In realtà non si vedeva affatto, anche perché la stanza buia era rischiarata a intermittenza solo dalla luce fluorescente della televisione. Sarebbe una abat-jour moderna se non avesse il volume. E bravo colonnello, tienila un po' più alta, così la sento anch'io. L'ho visto il Mazzolini, bel tipo, è fatto come un colonnello, anziano ma dritto come un grattacielo. Che salute, che vecchiaia invidiabile. Si comprano una bella casetta un po' fuori. Nessuno ama la pace come i colonnelli. Li ho sempre visti finire nei giardini, nei roseti, mica muoiono in battaglia, mai. Lui sicuro il suo prato, le sue piantine, a lui viene tutto benissimo. C'ha delle rose enormi. E il gallo? Una statua, mi assomiglia un po', anche più maestoso. Mi ricordo che la prima volta che lo vidi se ne stava dritto impettito sopra il muretto con la sua cresta rossa, una via di mezzo tra il colonnello Mazzolini e Giuseppe Garibaldi. Ma questo cos'è? Non è la televisione. Ancora una volta avevo sentito il solito rumore. Qui c'è qualcuno che ci cammina sopra la testa, ma sono mica paranoico. Voglio chiedere al colonnello se ha sentito. Ma cosa vuoi che senta? Piro, piro, piro, piro, piro, piro, piro, piro, piro. Lui si coccola le sue galline, poi prende il tegamino, un velo di burro, si cuoce due ovine, la sua poltrona, appena un po' di fluorescenza televisiva, magica. Ognuno ha l'infinito che si merita. Ma tutto questo non aveva importanza per la mia storia, o meglio, ne aveva. Però se un giorno io dovessi dire la verità su quella sera, dovrei ammettere che non ce l'avevo affatto col colonnello Mazzolini. In quel momento non sopportavo che anche in questa casa che avevo chiamato oasi, non sopportavo l'idea che tutto quello che avevo buttato fuori dalla porta mi rientrasse dalla finestra. Se domani uno dovesse dare un nome a questo nostro tempo, sì, un capitolo, come fanno gli storici, che ne so, il romanticismo, la rivoluzione francese, sì, un titolo chiaro. Non dovrebbero chiamarlo né socialismo, né decadenza o post-capitalismo. Forse la definizione più giusta sarebbe la volgarità. La volgarità di tutto e di tutti. Io ero venuto qui da solo, senza radio, senza giornali, senza televisione, ingenuità forse, e mi ritrovo addosso in un attimo tutto quello da cui ero scappato, o meglio, da dove credevo di essere scappato. È bastato un niente, quella finestra, quella fluorescenza, un simbolo per carità, magico l'ho chiamato, forse ipnotico anche, un caleidoscopio, no, una lente d'ingrandimento del tutto. la volgarità degli oggetti, delle parole, la volgarità delle facce, dei vestiti, delle risate, la volgarità degli uomini politici, degli intellettuali, dei cantanti, del successo, la volgarità del mondo intero, certo, tutto dentro nel tubo, nella scatola, sì, la fluorescenza, tutta la volgarità del mondo, minuto per minuto. È per questo che uno scappa da tutto, perché senti che ti fa male, male fisico, ti fa male dentro, e diventi più brutto, più cattivo, e non te ne accorgi, perché ormai è la tua vita, è la normalità, perché la volgarità è in tutti, la volgarità dei giornalisti, la volgarità dello scoop, dell'informazione, la volgarità dei presentatori col pubblico che applaude, che ride, che partecipa, e i bambini che telefonano, che giocano, e i gettoni d'oro, i biscottini, i profilattici, di più, sempre di più, niente, te ne stai lì inchiodato, istupidito, ipnotizzato anche, la fluorescenza, sì, la fluorescenza, è lei che va a venire il cancro, ce l'ho addosso, ce l'abbiamo addosso, e se ne parla anche invece di vergognarsi. Si discute, questo è meglio, questo è peggio, zitto, zitto, basta, bisognerebbe urlare dentro la propria testa, urlare dentro la propria testa, urlare dentro la propria testa. Probabilmente quella sera lì, no, anzi, certamente quella sera lì avevo esagerato. Mi era andato proprio, come si dice, il sangue alla testa. Ero rosso, accaldato, gonfio e un po' stupido. La fluorescenza. Ma la televisione è un oggetto. È un uomo padrone di sé. Se vuole, la spegne. Prende un bel libro. Ma quale libro? Quando sei dentro a quella roba lì, ci sei dentro. Non esiste altro. Me ne andai a letto con questi pensieri, ma ero un po' confuso. Mi ricordo che un attimo prima di addormentarmi pensai che avevo fatto male a non portare qui la televisione. Sulla strada della degradazione è molto meglio un bel telequiz che la montagna incantata di Thomas Mann.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Radio Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: and he's from New York City. Next one's a Junior Wells tune called Messing With A Kid. That one's called Hey Bartender by Floyd Dixon, who's right here in LA.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro

Abruzzo, in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

sono sensibile al twist, orient bis, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti i socialisti.

realtà lo dico in senso letterale, sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista, e sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, ultimamente.

Io sono un uomo nuovo e con le donne c'ho un rapporto straordinario. Sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista e dopo un po' non so perché mi sono trovato catto comunista.

she comes to you late as the breeze.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: How do you feel about killing those two boys? Are you sorry?
1: That's for me to know and for you to find.
2: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
3: Benvenuti, questa è la Dinvetta, questo è il programma per chi ama la montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora o poco più per raccontare le storie, le meraviglie, i panorami, le leggende delle nostre valli e delle nostre montagne. Ed è pazzesco perché nonostante tutti questi anni di Radio Inventa ci accorgiamo che ce n'è sempre una nuova, c'è sempre un angolo, c'è sempre un panorama, c'è sempre un tesoro da poter scoprire ed è proprio per questo che ci piace continuare questo viaggio. E il viaggio di questa puntata di Radio Inventa ci porta in lago di Tovel, che è un lago alpino situato in Val di Tovel, in Val di Non, in provincia di Trento, a un'altitudine di 1177 metri, all'interno del Parco Naturale Adamello Brenta. Questo iniziamo da qua perché è sempre importante anche contestualizzare, raccontare un po' dove sono le nostre valli, da dove inizia il nostro viaggio. La valle si insinua dall'abitato di Tuenno per 17 km tra il monte Peller a ovest e il massiccio della Campa a est, fino all'imponente circo roccioso delle Dolomiti del Brenta, che circoscrive l'alta valle, dove è situato proprio il lago. E già questa è una piccola panoramica, perché è stato da quelle parti, già magari riesce un pochino a immaginarsi, a vedere davanti a sé la meraviglia di questo lago. È stato anche chiamato il Lago degli Orsi perché sono presenti alcuni orsi bruni nella valle e il Lago Rosso per un fenomeno di arrossamento delle sue acque. Beh, queste sono le due particolarità a cui torneremo fra veramente, veramente poco. Questa era d'Inventa. Il nostro viaggio comincia qua, sul Lago di Tovel.

questa è sempre la d'invetto. C'è una cosa in particolare da cui ci piace sempre partire, che è ricca di fascino, ed è la leggenda, perché tantissimi posti delle nostre montagne hanno delle leggende. A volte, come si sa, le leggende a volte sono realtà, a volte no, ma sono incredibili da poter vivere e ancora raccontare, e questo lago ne è una bellissima, perché secondo una leggenda, anticamente nella zona viveva la principessa Tresenga, figlia dell'ultimo re dei Ragoli. Essa veniva chiesta in moglie da molti pretendenti, ma li rifiutò tutti. Uno di loro, Lavinto, re di Tuenno, non si rassegnò, e quando le sofferte vennero respinte per l'ennesima volta, mandò un esercito nel tentativo di indurre Tresenga a miti consigli. Il caso volle che né lei e né il suo popolo volessero essere sottomessi dall'arrogante re di Tuenno, eppur inferiori in forza e in numero, risposero all'attacco. La stessa principessa non si tirò indietro e marciò alla testa della sua gente. La battaglia ebbe luogo sulle rive del lago e vide i paesani di Ragoli soccombere sotto i colpi dei soldati di Tuenno. Tresenga alla fine trovò la morte proprio per mano di Lavinto, che la uccise con un colpo di spada. Alla fine della giornata il lago era rosso per il sangue dei morti, e si dice che sia per questo che ancora oggi si colora, per ricordare il coraggio degli abitanti e della loro principessa, che ancora oggi la notte si siede sulle rive del lago a piangere per la sorte della sua gente. Questa è una leggenda meravigliosa. Poi, che sia così, ci sono anche dei principi scientifici per cui il lago diventa rosso, ma per un momento facciamo finta che sia davvero così, perché ogni notte la principessa torna a essere viva e torna a piangere la sorte della sua gente. Ma cos'è la cosa bellissima di queste leggende? Che in qualche modo, nonostante sia solo una leggenda, ma si parla ancora della sua gente, si parla ancora della principessa, si parla ancora del coraggio. Il nostro territorio è ricchissimo di queste leggende ed è importante anche non dimenticarle. È per questo che ci piace raccontarle. E questa è Radio Inventa.

0: Acciughina, acciughina. Io la metto una parola per non essere egoista, anzi ne metto quattro. Acciughina, acciughina, anguria e pomodori. Ebbene sì, lo diceva pure Totò, che la parola è d'argento ed il silenzio è d'oro. Eh già, proprio oro, tanto le parole se le porta via il vento. E pensando al mare, ti interroghi se oggi sarà acqua calda oppure acqua fresca? Ma dai, poi se ci metti un po' di zucchero sulle rose, il tempo sale tra aria, acqua e sole, mentre l'acciuga riesce persino a far sposare anguria e pomodori con fagioli e prezzemolo a
1: E
0: fare
1: stiamo parlando
0: praticamente.
1: del lago di Tovel e della sua colorazione rossa. Siamo partiti dalla leggenda, che sicuramente è la cosa più affascinante, però dobbiamo anche trovarne una motivazione anche un pochino più scientifica. Infatti, il lago di Tovel è noto per il caratteristico arrossamento che avveniva nelle sue acque in seguito alla fioritura di un'alga conosciuta col nome di Tovelia sanguinea. Il fenomeno dell'arrossamento si verificava in estate, durante i mesi più caldi. L'ultimo forte arrossamento del lago si verificò nel 1964, con qualche cenno poi anche negli anni successivi, fino agli ultimi arrossamenti nell'82 e nell'83. In precedenza, per diversi anni, l'alga ritenuta responsabile del cambiamento era stata la Glindomium sanguineum, in seguito agli studi che il professor Edoardo Baldi, illustre idrobiologo italiano, condusse alla fine degli anni 30. I recenti studi condotti a partire dal 2001 nell'ambito del progetto SALTO, studio sul mancato arrossamento del lago di Tolve, hanno stabilito che la sparizione del fenomeno dell'arrossamento sia dovuta alla mancanza del carico organico azoto e fosforo proveniente dalle modalità di monticazione, transumanza delle mandrie di bovini che pascolavano nei pressi del lago. E questo è importante perché molto spesso i link tra gli equilibri della natura a volte possono sembrare lontani, eppure una con l'altra sono assolutamente vicine. Non era facile riuscire a trovare questa motivazione, eppure era proprio grazie agli animali che questo fenomeno succedeva. Queste sostanze, confluendo nel lago, contribuivano in maniera determinante alla fioritura di quest'alga. Dagli anni 60 il cambiamento della gestione degli animali in malga e la quasi totale scomparsa delle greggi che soggiogavano nei pascoli alti spiegano la diminuzione dell'apporto di questo carico organico e quindi la cessazione del fenomeno di fioritura dell'alga. Beh, pensate che roba, alla fine è grazie alle mucche, grazie agli animali che tutto questo succedeva. E nessuno magari lo aveva mai notato, ci saranno state magari chissà quali altre teorie, quanti gli animali possono influenzare la natura e viceversa, e quanto anche l'uomo lo può cambiare, perché cambiando il modo di gestire gli animali è cambiata anche questa. Beh, sicuramente la leggenda era molto più affascinante, ma la meraviglia di questo lago, anche spiegata scientificamente, non può non lasciare a bocca aperta.

E questo è sempre Radinvetta. Raccontiamo un pochino però di più il lago, che ha una superficie di 370.000 metri quadri e fa parte del bacino idrografico del Noce Tresenca, che con istituzione datata al 19 settembre 1980 è tutelato come zona umida di importanza internazionale dallo Stato, in base alla Convenzione di Ramsar. Presso la sponda meridionale del lago è presente anche una stazione meteoidrica. Allora, fermiamoci un secondo perché abbiamo citato questa convenzione, ma fermiamoci un attimo per raccontarla perché può essere interessante e molto utile. Perché la convenzione di Ramsar, ufficialmente Convenzione delle Zone Umide di Importanza Internazionale, in inglese si dice Convention of Wetlands of International Importance, è un atto firmato a Ramsar in Iran il 2 febbraio 1971, andiamo veramente indietro nel tempo, da un gruppo di governi, istituzioni scientifiche e organizzazioni internazionali partecipanti alla Conferenza internazionale sulle zone umide e gli uccelli acquatici, promossa dall'Ufficio internazionale per la ricerca sulle zone umide e sugli uccelli acquatici e dal Consiglio internazionale per la protezione degli uccelli. Ed è una cosa molto importante perché questa convenzione è il primo vero trattato intergovernativo con scopo globale, nella sua accezione più moderna, riguardante la conservazione e la gestione degli ecosistemi naturali. Se la confrontiamo con le più moderne convenzioni, le indicazioni di Ramsar sono molto precise, ma spesso si limita a impatto in quanto si riferiscono a siti specifici. Però è molto molto importante perché già allora si era notato quanto sia importante poter preservare le zone e le aree umide. E per fortuna il lago è stato inserito come zona protetta da questa. Beh, anche andiamo indietro nel tempo, molto spesso ci viene da dire che l'uomo non tutela la propria natura, è vero, a volte può succedere, ma è anche bello scoprire che già in passato ci si era accorti di questa importanza e si erano mossi a livello globale per poter salvaguardare patrimoni, siti, magari anche puntuali e non globali, ma che avevano già visto essere di importanza fondamentale.

0: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: E a volte in Radio Inverta ci piace fare anche delle parentesi per raccontare, per scoprire, per riscoprire quelle che sono magari dei concetti che noi diamo per scontati, ma che magari scontati non lo sono. Abbiamo parlato del lago, del cambiamento del colore, dell'alga, dato che non succede più, dato anche dalla transumanza, ma molto spesso sentiamo questo termine transumanza, ma di che cosa stiamo parlando? Fermiamoci un secondo perché è una bella curiosità da poter raccontare. La transumanza è la migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei pastori che si spostano da pascoli situati in zone collinari o montane verso quelli delle pianure, nella stagione invernale o viceversa, nella stagione estiva, percorrendo le vie naturali dei tratturi. E fin qua diciamo che è un concetto che si poteva anche conoscere. L'etimologia della parola deriva dal verbo transumare, ossia attraversare, transitare sul suolo, di origine latina. Il verbo è costituito dall'accostamento del prefisso latino trans, che vuol dire al di là, e dalla parola latina humus, che vuol dire suolo o terreno. E già, magari questa è un'altra curiosità che è interessante. La transumanza può essere divisa in due parti, la monticazione e la demonticazione. Con monticazione, parola che deriva dal verbo monticare, si indica la fase iniziale della transumanza, che si compie nel periodo primaverile, quando avviene il trasferimento degli armenti e dei pastori dalle zone di pianura ai pascoli di alta quota, e ha inizio quindi l'alpeggio. Con demonticazione si definisce il successivo trasferimento inverso, che nel periodo autunnale riporta gli animali e i pastori dei pascoli in quota a quelli della pianura, nella fase di discesa successiva al periodo estivo dell'alpeggio. Beh, non è, magari tutti la conoscevano, magari non la conoscevano, è molto interessante. Tale usanza, che nei secoli scorsi condizionava pesantemente la vita del pastore, che non poteva contare sulla presenza di strutture tipiche dell'allevamento moderno, quali la stalla e gli impianti di foraggiatura, mungitura e refrigerazione del latte, era la condizione fondamentale dei pastori, ecco perché in passato si usava. E adesso anche questo cambiamento di usanza ha cambiato anche dei territori, come è successo per esempio nel lago. Questa è la Inverta e queste sono le curiosità che ci piace raccontare.

0: Questo è sempre Radinverte, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in Inifon 2, Roma, Papa, Quebec, e questa è Radio del Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, codice Morse e molto, molto di più. E ogni volta che ogni radioamatore, appassionato di radio, ma in generale qualsiasi appassionato di qualsiasi cosa, racconta dell'origine della propria passione, in questo caso racconta della prima radio, quali sono state le sue prime comunicazioni, come ci è arrivato, rinasce sempre un pochino di amore, rinasce un po' di nostalgia, e quel fuoco, quella scintilla poi continua ancora a scorrere nelle nostre vene. Tutta questa passione la possiamo sentire nelle parole anche di chi, nonostante siano passati tanti anni, continua a crescere, provare, sperimentare, ma soprattutto raccontare la propria passione. È come il caso di Francesco, India Z1 Kilo Victor Quebec, che già è stato con noi. Abbiamo iniziato a raccontare la sua storia attraverso le pillole di telegrafia, quel suo modo di comunicare molto veloce, molto divertente, capace di appassionare sia chi già conosce la radio, ma anche chi magari non la conosce e magari può accendere quella scintilla per portare nel nostro mondo. E iniziamo a fare questo racconto, questo viaggio insieme a lui per capire, ma anche tu Francesco, com'è che hai iniziato? Innanzitutto benvenuto ancora una volta qui a Radio in Beta. La tua storia radiofonica è molto lunga e meravigliosamente complessa, per modo di dire. Ce la vuoi raccontare? Ciao Francesco e grazie ancora per essere qui con noi. In questo momento ti faccio la nostra chiamata.
1: Buongiorno Luca, Italia Zulu 1 Kilo Victor Quebec, che ti fa chiamata? Italia Uniform 2 Romeo Papa Quebec, come sempre mi fa piacere partecipare alla Radio in Vetta e ringrazio anche Angelo, un grande amico che ci siamo visti alla presentazione del suo libro qua a Genova. E niente, mi è fatto venire in mente anche a me l'inizio della passione. Allora, io mi ricordo, io ho 10 anni più di Angelo, mal contati, quindi per me è la stessa, come si chiama, sono un intermedio, non sono il vecchio OM che aveva preso la roba dell'America, della Germania e dei vecchi residuati militari e si è messo con i diodi e con le valvole a fare il primo ricevitore, il primo trasmettitore in CW. Purtroppo non sono così, ma da una parte è anche buono, perché sennò avrei 80 anni e invece con i miei 55 anni sono un po' più giovane. E io ho iniziato a casa di un amico, Chicco, e utilizzavamo una tre quarti d'onda per la 27. Lui abitava più in altura di me e un giorno lui aveva già delle radio un po' migliori, aveva un Tokyo ai tempi, e iniziato a sentire gli spagnoli e poi aver parlato con uno di questi mi ha fatto, ai tempi non lo so perché, ma c'è stata una botta di propagazione in AM, l'abbiamo fatto. Lì era un pochino non tanto omologato, diciamo così. La mia prima avventura in radio è stata mezza pirata, senza manco saperlo, sinceramente. Era molto interessante. Era molto interessante sentire questa gente da distante. Sono rimasto affascinato, folgorato. Tornato a casa, poi ho avuto l'amico Emilio, che adesso gestisce la Piuma Olus, e mi ha prestato un 23 canali omologato, e poi con Carlo, adesso Italia Zulu 1 Kilo Victor Sierra, abbiamo preso la patente, l'autorizzazione per i rigorosi a trasmettere radioamatorialmente insieme, e poi vi racconterò anche il motivo. E a un certo punto ho iniziato a stendere il dipolo, a misurarlo, a fare l'antenna da balcone, la prima antenna da balcone per la 27, a parlare con tutto il vicinato. E poi niente, poi alla fine sono dovuto andare a militare. Sono dovuto E allora da quel punto lì, come diceva Angelo, memory del film di Hazard, ho messo la stecca sulla macchina e la base magnetica sulla macchina, perché negli Alpini ero a Cuneo, poi sono entrato, ho continuato la mia carriera militare. A un certo punto mi sono trovato in Sardegna con la mia 1 Turbo, il mio Lafayette Springfield, comprato ai tempi, e ho iniziato a fare un po' di chiacchiere in Sardegna, ma comunque, come diceva, sempre diminuiva la quantità di radioamatori, di radioappassionati, volevo dire, nella banda CB, un po' perché cambiava il mondo, un po' perché iniziavano i cellulari, un po' perché... Comunque qualcheduna, c'erano sempre le mammine che parlavano con le figlie a distanza, il bambino hai fatto la pappa, questo, quell'altro, perché le tariffe telefoniche erano ancora molto alte. Quindi c'era un uso civile della 27 associato all'uso degli appassionati come me e dei chiacchieroni che si raccontavano. A un certo punto nel 2000 sono tornato a Genova, nel 2000 a Genova c'era già internet, c'era già il grande sito Roger K, il primo forum radioamatoriale che conosco e che funzionava e che funziona ancora adesso, se ho qualche dubbio vi dico la verità, più che andare su Ari Fidenza, dove c'hanno un po' il nasino all'insù i radioamatori di Ari Fidenza, no, ma non scherzo, però un po' è vero. E si va su Roger K, si chiede la domanda banale a gente più terra a terra, che spesso ti rispondono con delle affermazioni molto tecniche che farebbero invidia al maggiore dei antennisti, virgola, appassionati di radio. Sono gente molto in gamba e ringrazio molto Marcello per averci messo a disposizione questa piattaforma e questo anche app adesso. Io adesso non sono tanto un assiduo, ai tempi ero molto più assiduo e si discuteva ogni giorno di radio. E a un certo punto vado a Tecnoacqui a comprare della roba per la radio. Giro, a un certo punto dico, ma io vorrei un ricevitore buono per le HF per ascoltare le onde corte e divertirmi proprio in SVL. Ai tempi non avevo neanche l'idea della patente radioamatoriale. A un certo punto un venditore di Albisola, notissimo a Genova, mi dice, ma scusami, ma perché non ti prendi la patente da radioamatore? Eravamo io, IZ1KVQ, Carlo, IZ1KVS, e Italo, IZ1KVR, e vabbè, ci siamo tutti e tre, e siamo andati a vedere come fare saltare il famigerato esame di telegrafia e fare tutto, avendoci la patente A che noi sognavamo e che non pensavamo neanche di avercela. Per un po' di tempo siamo stati sui ponti, e poi a un certo punto il primo HF in prestito dal Mario CBK, poi il secondo HF comprato, che sarebbe il 707, poi nel frattempo, cioè, anzi prima avevo comprato nel paese di mia moglie l'ICOM ICP7, che era il VUHF che ancora ho e che funziona benissimo sia per i ponti. È un QRPP perché massimo un watt, minimo 0

0: che nella nostra valle ci sentivamo spesso. Forse Attilio è l'unico assiduo della 27 che ancora ogni tanto si sente. E comunque, poi ha iniziato la mia. Nel senso, poi alla fine mi sono convertito completamente alle HF, VHF, ci vado ogni tanto, c'ho sempre una radio sull'R5 del Fasce, anche nella mia stazione, se sento qualcuno magari intervengo, poi c'ho sempre sulla 27 due CB attaccati e sempre accesi più o meno. Sul canale 5, sul canale 14, dove c'è sempre fruscio e non c'è mai nessuno, ma comunque sono lì sempre accesi. E poi c'ho i miei vintage, le mie vintage radio che mi diverto a fare qualcosa. Ci vorrebbe più tempo, più possibilità di far radio e cerchiamo comunque. Cerco nel fare radio di coinvolgere anche tramite i social persone che possono interessarsi al nostro mondo e che continuiamo tutti insieme a divertirci con la radio, che è una cosa ancora bella e anche se siamo nel 2026, ancora molte cose da dire, sinceramente. Poi niente, l'ultima cosa che vorrei dire è che molti vecchi OM, pensando ai loro inizi, pensano di poter far proselitismo parlando di Dio di Dal Germanio, parlando di cose che ormai non sono più attuali. Io non so, non ho la ricetta per invogliare un ragazzino ad accendere una radio, accendere un PMR, un CB, un adesso ci sono queste nuove recentissime patenti novizio, le patenti da novizio che forse daranno una spinta a tanti radioappassionati nuovi. Speriamo bene, speriamo di sentire tanti ragazzi in radio, disciplinati e seguendo le regole che la gente è capace, se uno gliele spiega è capace di seguire le regole e molti meno pirati inutili in bande strane, anche rischiose, che so, i famosi 45 metri, che ogni tanto li ho ascoltati, ma non ho mai messo piede lì per paura di disturbare aeroporti e altre cose nel nord Europa. Va bene, l'ho fatta lunga. Grazie, Luca. Ogni tanto bisogna ringraziare anche Luca perché lui ci ringrazia sempre per gli interventi. Io lo ringrazio per la possibilità che ci dà di far quattro chiacchiere, ricordare un po' la nostra vita passata e il vecchio social che era la 27, che non rinnego, ma rimpiango il fatto di non aver conosciuto nessun radioamatore che mi abbia spinto a prendere la patente, a studiare, a imparare la telegrafia, perché è importante averci un fratello maggiore radioamatore. Io non conoscevo nessun radioamatore, vi posso assicurare che gli unici che conoscevo erano quei quattro signori della 27 che erano radioappassionati e mi hanno insegnato tante cose e non rimpiango niente di quello che ho fatto, ma se io avessi incontrato un radioamatore con la patente sarei un IK1, non un IZ1, sicuramente. E niente, il nostro compito è quello di portare ragazzi e persone a conoscere la radio, poi se ti piace bene, se no amici come prima. 73 e alle prossime. Good DX and the 73.
1: Grazie mille Francesco, la tua storia è incredibile, bellissima, è fantastica anche da poter ascoltare e si percepisce in ogni singolo passaggio, in ogni singola parola, tutta la passione che ti ha portato ad amare la radio, ma soprattutto quella passione che ancora oggi ti spinge ad amarla così tanto. Beh, nessuno di noi ha la ricetta per poter capire come poter appassionare.

0: appassionare le nuove generazioni, i ragazzi, al mondo della radio? Beh, però ognuno magari ci può mettere del suo, ognuno a proprio modo. Tu col tuo canale fai un lavoro egregio raccontando la telegrafia in maniera semplice, veloce, divertente, spontanea. E anche Angelo, che proprio hai citato all'inizio del tuo intervento, India Uniform 1 Lima Whisky Victor, che con tutti i suoi canali, con i libri che scrive, anche lui è un divulgatore. Beh, ci proviamo un po' tutti a veicolare la passione della radio, che poi alla fine è anche un po' la nostra passione, quindi è proprio un piacere anche poterla raccontare. Grazie mille Francesco, India Z1 Kilo Victor Quebec, per essere stato qui con noi ancora una volta, e lo sappiamo che tanto ci incontreremo ancora, sempre su queste frequenze di Radio Invetta oppure in radio. Io sono Luca, Uniform 2 Roma Papa Quebec. Grazie ancora Francesco.
1: Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
2: The first half of the winning hand went by so fast, I'd call for a new deal if I didn't know the next half is just as good. We got Willie, Dolly, Chris, and Brenda all coming back to sing some more great songs.
3: If Dolly and Brenda are coming back, I'll stick around and do a little magic.
2: Well, why don't you make Dolly and Chris appear to sing ping pong?

0: serious. You can't think that was good.
1: I thought that was beautiful.
0: You know what? Everybody knows that Chris writes some really gorgeous songs. Some really heartfelt songs that I know that he can write any kind of song in the whole world. In fact, he wrote a song that I absolutely loved. Kind of a silly little song. They thought so in Beverly Hills, right?
1: You like it?
0: I didn't think so. But anyway, it's kind of a tongue-in-cheek song, and it's called The Bandits of Beverly Hills.
1: I need my guitar.
0: You need your guitar? Well, maybe I could persuade him to sing it if we could get him a guitar, and I think they probably got one over to the side. Think I could persuade you?
1: You could persuade me to join the Army.
2: E continuando il nostro racconto del lago, c'è un'altra particolarità molto interessante, perché oltre ai principali emissari, lungo la sponda sud-occidentale sono diffuse alcune piccole sorgenti per i lacuali, le quali, nonostante la scarsa portata, rappresentano in realtà la punta dell'iceberg del grande flusso d'acqua che alimenta il lago direttamente dal fondo. Questa è la particolarità. Queste acque sorgive provengono dalla località Pozzol, un'ampia depressione situata circa un chilometro a monte, dove il torrente Santa Maria Flavona si esaurisce scomparendo nel terreno. Il terreno particolarmente poroso viene quindi attraversato dall'acqua sino a raggiungere la falda acquifera. Questo fa sì che tutti gli spazi vuoti del terreno siano completamente saturi d'acqua. L'acqua di falda ha un movimento lento ma costante verso valle e le sorgenti per i lacuali rappresentano il punto in cui la falda acquifera incontra nuovamente la superficie. Il punto di intersezione coincide esattamente con le sponde del lago. Anche qua è un particolare bellissimo, perché uno può pensare, ma da dove arriva tutta quest'acqua? Non se l'immaginerebbe mai. E arriva dal basso. L'acqua dal basso è molto più lenta, molto più costante, ma da questa caratterizzazione al lago. E con quest'ultima notizia, purtroppo, il nostro tempo a disposizione è già finito. Avremmo e vorremmo raccontare altre cose di questo splendido lago, ma il tempo è un po' tiranno. Ma è bello così, perché, come spesso diciamo, possiamo anche dire che sarà un'occasione per tornare un'altra volta da queste parti, per continuare il nostro racconto. Se siete stati sul lago di Tovele, siete stati in Val di Non, l'avete visto o avete delle sensazioni che ce le volete raccontare, la mail è sempre la stessa, info@radinvetta.it, e la vostra storia diventerà la nostra storia, e la storia di tutti quelli che amano la montagna, amano le leggende e amano stare aperta. Io sono Luca, grazie mille per essere stati con noi e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
3: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Quanti bei ricordi su Messaggina Battle. I Police era il pezzo forte di quel Regatta de Blanc, il secondo album pubblicato dai Police. Un brano che mostra alcuni particolari che ne hanno fatto la storia, no? Con questi arpeggi, ci sono anche gli assoli molto particolari che hanno determinato, se vogliamo, il successo di questa canzone, con questi piccoli accorgimenti musicali, con un particolare dato anche dai cori, che nella canzone si sentono poco, eh? Ma sentite qui. I'll send an SOS to the world. Ai cori non c'è nessuno. È la voce di Sting, doppiata, armonizzata, fantastico. Beh, Franklin, dopo sta cosa possiamo anche cominciare il Pop-Up Weekend. Message in a bottle.
1: Pop-Up Weekend. Va ora in onda Pop-Up Weekend. Magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: I messaggi in bottiglia ormai non si mandano più da un sacco di tempo, però quelli col cellulare sì, e tra poco vi daremo le coordinate giuste, dai. Intanto presentiamo la squadra. Il DJ Franklin è in regia anche per questo fine settimana. Io sono Ernesto Gandini e allora cominciamo con Bon Jovi.

U2 in una rilettura particolarmente stilizzata dalla voce di una Mary J. Blige in stato di grazia qui, che rende, se vogliamo, questo pezzo ancora più bello. Allora, siete dei nostri o no? Le coordinate sono queste: 338-7824-144 per mandarci un messaggio, non in bottiglia, un vocale su quello che state facendo in questo fine settimana. Dai, di nostro vi regaliamo la musica che vi serve per tenervi compagnia, come il prossimo in arrivo che porta la firma di David Guetta e Bebe Rexha. Questa è I'm Good.

Eccoli qua i due fratellini, che bello riascoltarli con questa Wonderwall. Per anni la reunion degli Oasis sembrava appartenere più ai sogni, no, che alla realtà. Mentre si aspettava il loro ritorno c'è stato praticamente di tutto, no? Meme, litigi, vabbè, quelle erano all'ordine del giorno anche quando erano Oasis 1.0. Interviste velenose, dichiarazioni smentite il giorno dopo. Poi alla fine, quando Dio ha voluto, i due fratelli, Liam e Noel, sono tornati insieme sul palco per davvero. E ora quel ritorno diventerà un documentario evento distribuito nei cinema IMAX e su Disney Plus. Secondo quanto annunciato, quindi, il documentario seguirà da vicino la reunion della band, con accesso alle prove, al backstage, al palco, includendo anche le prime interviste congiunte dei due fratelli da oltre 25 anni. Insomma, un progetto che racconterà non soltanto il tour sold out, ma anche l'impatto emotivo e culturale che il ritorno degli Oasis ha avuto sui fans in tutto il mondo. È un bel modo di vedere questo, di mettersi davanti alla TV per vedere qualcosa di bello, no? Soprattutto se si è fans di questa band che ha fatto sì la storia della musica e che ha ripreso a farla sostanzialmente. Quindi è un appuntamento da non mancare. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, il prossimo è firmato da Jay Smith con la sua Here Without You.

L'uomo è un progetto musicale noto anche a chi conosce solo superficialmente la musica pop a cavallo tra gli anni 70 e 80. Lo si conosce soprattutto per questa hit. Il merito è per questo successo intitolato Video Killed Radio Star. Eravamo nel 1979, successo mondiale che per lo spazio di qualche mese sembrò davvero realizzare le ambizioni di un duo formato da Trevor Horn e Geoff Downes, quelli che progettarono i Buggles, appunto, proiettando il loro sound nel decennio successivo. Le cose però, insomma, andarono un po' diversamente, ma resta il fatto che Trevor Horn, soprattutto lui, ovunque andasse, qualunque cosa lui facesse e realizzasse, aveva un successo immediato. Ad ogni modo, il loro fu un sodalizio che proseguì poi con l'ingresso dei due nella band gli Yes, Trevor Horn sostituendo il cantante Ian Anderson, mentre Geoff Downes andò a ricoprire il ruolo di tastierista. Poi Trevor Horn ha proseguito il suo lavoro di produttore, mandando al successo tantissimi nomi come Frankie Goes to Hollywood, Seal, Paul McCartney, Ross Stewart, Lisa Stanfield e tanti altri. Era Video Killed, Radio Star, ascoltata qui in Pop Up Weekend.

Crosby, Still, Nash and Young. Questa era Our House. Vedi, Franklin, stavo riflettendo sulle ultime parole di questo pezzo, no? Di questa canzone, quando dice, vabbè, adesso te la metto giù proprio in italiano, ho messo i fiori nel vaso che hai comprato oggi, e subito mi viene in mente quella sensazione di casa, no? Casa intesa non solo come stabile, ma voglio dire come senso di appartenenza, tipo quando, che ne so, quando sei in un luogo in cui sei cresciuto, osservi di nuovo quei panorami che avrai visto mille volte, senti i suoni, i sapori, gli odori che ti sono più familiari, oppure quando sei a tavola con i tuoi, no? E discuti su qualsiasi cosa alla faccia di chi dice che non si deve mai parlare quando si è a tavola, la chiacchierata con amici in un bar a prendere un caffè, così come quando racconti delle vacanze, no? Che hai passato e le rievochi con tanta nostalgia. Insomma, ognuno di noi ha una propria definizione della parola casa, che può sicuramente manifestarsi in molte modalità. Anche Pop-Up Weekend può essere casa nostra, e come no, qua ci sono tanti amici, anche se non li vedi, ma si fanno sentire e spesso. Pensa, Franklin, che un po' di tempo fa, e qua chiudo, mentre mi aggiravo per le strade di Milano, su un muro c'era una scritta che diceva: se c'è il wifi, quella è casa. Vedi, ci sono tanti concetti per definire casa, o no? La musica continua qui in Pop-Up Weekend, ora è la volta di un duo fantastico, Mike Oldfield alla chitarra e Maggie Lilly alla voce. Questa è Foreign Affair.

0: La voce di Irama con le sue galassie a chiudere la prima parte di Pop Up Weekend. Adesso ci facciamo una pausa, io e il DJ Franklin, lo zio Frank, come noto. Ma se volete unirvi a noi non c'è problema, dai, la facciamo tutti insieme a sta pausa e poi rientriamo belli carichi per l'ascolto di tanti altri grandi successi.
1: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
0: Siamo riusciti ad ascoltare tantissimi successi nella prima parte, non vedo perché non possiamo farlo anche nella seconda, visto che abbiamo anche l'aggiunta di un condizionatore d'aria che è a palla per sentirci meglio, sì, fisicamente soprattutto. E allora, zio Frank, sei pronto? Partiamo, dai!

Che la decade degli anni 70 sia stata carica di successi, di trasformazioni, nonché di sperimentazione musicale è noto a tutti, e lo fu anche per Iggy Pop, che abbiamo ascoltato con Night Clubbing. Clima qui da guerra fredda, Berlino, ma non solo per lui. Ora ascoltate questo che arriva. Siamo sempre a Berlino, però si tratta di David Bowie con Always Crashing in the Same Car.

Bowie, non a caso li abbiamo messi uno dietro l'altro perché insomma dietro appunto a questi due pezzi c'è una storia che va raccontata e che riguarda questi due grandi artisti, la storia che li vede a Los Angeles. Erano lì per pensare di buttare giù qualcosa, no, a livello musicale, ma ad un certo punto decidono di venire via proprio da quella città perché la situazione per loro stava diventando diciamo un po' tossica, no? Vabbè, tutti noi sappiamo che in quel periodo sia David Bowie che Iggy Pop erano dipendenti dalla cocaina e anche dai percorsi, se vogliamo, dalle abitudini che trovavano nella città di Los Angeles, e così decisero di allontanarsi e di virare verso Berlino. Oh, voglio dire, non è che a Berlino in fatto di sostanze illegali si stesse meglio in quel periodo, eh? Ad ogni modo decisero appunto di andare a Berlino e lì di iniziare il lavoro di Iggy Pop, un album il suo chiamato The Idiot, siamo nel 1977, e a produrre quell'album di Iggy Pop c'era proprio David Bowie, che a sua volta stava per ultimare il suo album intitolato Low, che poi diventerà il primo di quella famosa trilogia berlinese appunto di Bowie. Fatto sta che a un certo punto Bowie si accorge che sarebbe finito prima l'album di Iggy Pop e non il suo, che stava ultimando. Ecco, così andò alla sua casa discografica chiedendo di posticipare l'uscita di Low, perché in sostanza era un disco, come diceva lui, figlio delle stesse idee, no? Dello stesso momento che i due stavano vivendo. Ma nonostante questa spiegazione, la casa discografica non accolse di buon occhio questa sua richiesta, perché in fin dei conti loro non credevano molto all'album che David Bowie stava realizzando. Ma ad ogni modo, un po' di tempo dopo lo esce ugualmente, e nell'album c'era appunto questa Always Crashing in the Same Car, un pezzo che, se tradotto dall'inglese all'italiano, parla di fare sempre un incidente con la stessa macchina, no? Ma in realtà era un'allusione al ripetersi sulle ricadute in fatto di tossicodipendenza che David Bowie e Iggy Pop avevano in quel periodo. Ritornando poi brevemente a parlare di questo pezzo, Always Crashing in the Same Car aveva una struttura musicale che ispirò poi lo stesso Bowie a scrivere Heroes nell'album successivo. Il resto, lo sappiamo tutti, è storia, la storia di una trilogia figlia di un cambiamento di David Bowie dopo il successo ottenuto con gli album precedenti, la notorietà vissuta tra alti e bassi con un matrimonio fallito e tanta, tanta voglia di ricominciare.

L'album si intitola Terre Rare, pubblicato il 20 marzo scorso, che porta la firma dei Subsonica. Questo è il loro nuovo singolo chiamato Grida, che va ad unirsi al percorso della band torinese arrivato dopo le celebrazioni dei 30 anni di carriera con Cedi su Torino 96-26. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini e questa è la nostra musica.

0: Pop Up Weekend con Ernesto Gandini.
1: Milano, sono tutto tuo. Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

sorrido sempre quando sento questa canzone di Alberto Fortis, Era Milano e Vincenzo, una tra le più note canzoni di Fortis, con chiare critiche verso il discografico che allora lo aveva scoperto, mentre di ben altra caratura era Home to Us, canzone di Paul McCartney con Ringo Starr, pezzo che insieme a tutte le altre inserite nel nuovo album di McCartney, The Boys of Dungeon Lane, vanno un po' ad esplorare, no, gli anni che hanno preceduto il grande successo planetario dei Beatles. Siete all'interno di Pop-Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, dove ora sta per arrivare un genio della musica elettronica con un pezzo che quest'anno celebra i suoi 50 anni dall'uscita, e per l'occasione questo artista, che è francese, lo sta portando in giro per il mondo. Attenzione amici, perché tra le date in programma ce n'è una e unica di data programmata nel nostro paese, nel quale si potrà vedere questo grande musicista francese che in pratica ha rivoluzionato, no, l'elettronica strumentale con il suo sound atmosferico e pioneristico, vendendo oltre 18 milioni di copie nel mondo, che non sono noccioline, e quindi questa è la testimonianza più concreta, diciamo. Lui sarà in Italia il prossimo 18 luglio al Festival Jazz Open di Modena, è Jean-Michel Jarre e questa è Oxygen.

La voce di James Blunt con So Far Gone, passata oggi all'interno di Pop Up Weekend. E adesso, un po' come tanti di voi avranno sicuramente saputo in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, diciamo, sono abbastanza curioso di sapere come andrà a finire questa cosa su una canzone dei Beatles intitolata The Long and Windy Road, registrata niente meno che da Prince. Sì, se ne è parlato in questi ultimi giorni su questa vicenda raccontata proprio da Paul McCartney, il quale avrebbe detto in un'intervista alla BBC che lui sarebbe in possesso di questo nastro registrato da Prince, nel quale canta appunto questa The Long and Windy Road, che fondamentalmente è una canzone dei Beatles, nastro avuto da Paul McCartney direttamente dallo stesso Prince e sul quale Paul McCartney vorrebbe lavorarci sopra per fare, diciamo, un duetto virtuale. Con la tecnologia di adesso si può fare questo ed altro, in più c'è anche l'intelligenza artificiale che a volte viene anche a rovinare un po' tutto, secondo me, ma questa è un'altra storia, e fare appunto una nuova versione di The Long and Windy Road. E quindi Paul McCartney si sta muovendo in questo ultimo periodo per chiedere agli eredi di Prince per avere l'autorizzazione per pubblicare questa canzone. Sicuramente ne sapremo di più nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, e adesso mi sembra più che giusto ascoltare una delle tante perle di Prince. L'abbiamo menzionato, come non ascoltarlo? Oggi abbiamo scelto questa 1999.

0: Quanto forte ti pensavo, la voce di Madame ascoltata all'interno di Pop Up Weekend. Madame impegnata in un paio di tour, uno estivo e uno nei club, che la porteranno in giro per l'Italia per un bel po' di tempo. Quello estivo inizia a breve, il 30 di questo mese, da Capannori in provincia di Lucca, e si concluderà a Taormina, mentre quello nei club, il Disincanto Tour, inizierà a novembre, la data è quella del 28 a Nonantola, e si concluderà il 19 dicembre in quel di Bologna. E visto che abbiamo parlato di date, ne abbiamo altre con la nostra Jessica Donadio, che arriva con la sua pagina dei concerti.
1: Pop Up Weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a

0: 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
1: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop Up Weekend, Milano.

settimana con altri successi da ascoltare, grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia e a Jessica Donadio per il suo intervento nella pagina dei concerti. Da Ernesto Gandini è tutto, ora rimanete qui perché la musica continua.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Thank you. Thank you.
1: Ciao, sono Bartix. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.
2: Va ora in onda la bella e buona musica di Radio D'Autore con Peppe Piscitello.
3: Ben ritrovati a Radio D'Autore, il nostro viaggio notturno tra grandi canzoni, interpretazioni dal vivo e quelle emozioni che soltanto la musica autentica riesce ancora a raccontare. Questa sera attraverseremo blues, rock, cantautorato e atmosfere sospese tra America e Mediterraneo, lasciandoci guidare da chitarre leggendarie, voci senza tempo e brani che hanno segnato intere generazioni. Mettetevi comodi, io sono Peppe Piscitello, si parte!

Abbiamo aperto la nostra trasmissione con una rilettura particolare di Every Breath You Take dei Police, trasformata in chiave blues rock. Il brano originale del 1983, scritto da Sting, è diventato uno dei pezzi più celebri della storia del pop rock, ma sotto la sua melodia elegante si nasconde un testo tutt'altro che romantico, quasi ossessivo. Questa versione tira fuori il lato più ruvido e malinconico. La musica continua adesso dal blues inglese, passiamo immediatamente al blues del Mediterraneo con Pino Daniele e la sua straordinaria A me mi piace o blues, in una registrazione live del 1983. Pino è stato uno degli artisti italiani più innovativi, ha unito Napoli, jazz, rock e tradizione americana, creando un linguaggio completamente nuovo, e questo brano è quasi un manifesto della sua identità musicale. Pino Daniele a Radio d'Autore.

La bella e buona musica di Radio Dottore, ogni settimana l'appuntamento fisso sulla vostra emittente preferita. Dobbiamo naturalmente salutare anche Ettore Ingrilli, che gestisce la regia della nostra trasmissione, la regia di questo progetto musicale, e naturalmente anche il nostro grande Benny Benemino Priolisi, che firma l'audio di Radio Dottore. L'audio e la musica continuano, la nostra strada continua con Tracy Chapman e Fast Car. Una canzone del 1988 colpì tutti per la sua semplicità e profondità narrativa, una storia di sogni, fughe e speranze raccontata con pochi accordi e una voce capace di arrivare dritta al cuore.

Era la musica di Tracy Chapman, Fast Car, una macchina veloce. Restiamo nel territorio delle cicatrici emotive con i Red Hot Chili Peppers e Scar Tissue, qui proposta dal vivo in una registrazione effettuata in Polonia. Il brano, scritto dopo anni complicati per la band, racconta dolore e rinascita, la chiamata di John Frusciante, una delle firme sonore più riconoscibili del rock moderno.

Torniamo in California con Jackson Browne e Somebody's Baby, una delle canzoni simbolo del rock adulto americano degli anni 80. Browne è sempre stato un autore raffinato, capace di raccontare la vita quotidiana con eleganza e poesia. Somebody's Baby nella playlist di Radio d'Autore.

musica di Jackson Brown, Radio D'Autore, la trasmissione che vi tiene compagnia ogni settimana con la nostra bella e buona musica. Una parentesi tutta italiana adesso con Sergio Caputo e Spicchio di Luna. Caputo ha portato nel pop italiano atmosfere swing, jazz e notturne, con uno stile ironico e sofisticato che ancora oggi resta unico. Uno dei miei brani preferiti, Sergio Caputo, Radio D'Autore, la sua Spicchio di Luna.

La musica di Sergio Caputo era la sua Spicchio di Luna, lascia spazio all'ultimo brano della prima parte di Radio d'Autore. Siamo arrivati ad uno dei momenti assoluti della storia del rock. Led Zeppelin con Stairway to Heaven, pubblicata nel 1971, è molto più di una canzone, un viaggio musicale che cresce lentamente fino a esplodere in uno degli assoli più celebri di sempre, firmato da Jimmy Page.

0: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.
1: Ritorniamo in onda, questa è la seconda parte di Radio d'Autore. Io sono Peppe Piscitello, apriamo con Christopher Cross e Arthur's Themes, Best That You Can Do.

Abbiamo chiuso la prima parte del nostro appuntamento musicale con tanta intensità. Adesso era la leggerezza elegante di Christopher Cross con Artios Team. La musica italiana, torniamo in Italia con Dodi Battaglia e Padre a 20 anni, una versione live. Storico chitarrista dei Pooh, Dodi ha sempre unito tecnica straordinaria e sensibilità melodica, e questo brano mostra il lato più personale e narrativo del suo repertorio.

La bella musica italiana di Dodi Battaglia, uno splendido chitarrista. Continuiamo la nostra playlist. Le luci si abbassano ancora con i Guns N' Roses e Don't Cry. Ballata simbolo dei primi anni 90. La voce di Axl Rose e la chitarra di Slash hanno reso questo brano una delle power ballad più amate della loro generazione.

Abbiamo aperto questa sera il nostro appuntamento musicale di Radio Dottore con una reinterpretazione di un brano dei Police, Every Breath You Take. Adesso continuiamo con una reinterpretazione blues di Knocking on Heaven's Door, la canzone scritta originariamente da Bob Dylan nel 1973 continua da decenni a essere reinterpretata in ogni stile possibile, segno della sua forza universale. Knocking on Heaven's Door.

Una versione blues di Knocking on Heaven's Door. Il brano originale era di Bob Dylan, è stato pubblicato, come vi ho detto prima, nel 1973. Entriamo adesso nel mondo visionario di Franco Battiato con L'era del cinghiale bianco. Battiato è stato uno degli artisti più colti e sperimentali della musica italiana. Filosofia, spiritualità, elettronica e poesia si fondono in un linguaggio assolutamente personale. Splendida questa interpretazione. Franco Battiato a Radio d'Autore.

Siamo arrivati alla fine di questo nuovo viaggio di Radio d'Autore. Abbiamo attraversato blues, rock, poesia e grandi classici che continuano a parlare anche dopo decenni. Perché la musica vera non invecchia mai, cambia il tempo, cambiano le mode, ma certe emozioni restano lì ad aspettarci tra un accordo e una voce. Da Peppe Piscitello è tutto. Grazie per aver condiviso con noi questa notte di musica e parole. Ci ritroviamo al prossimo appuntamento con Radio d'Autore, sempre alla ricerca delle esecuzioni più autentiche e della grande musica. Ringraziamo Ettore Ingrilli per la regia, il sound firmato da Benemino Priolisi. Buonanotte a tutti voi, vi lascio con gli Eagles, il brano è del 1977.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano. 24 hours a day.

Siamo in una non ben specificata regione del sud Italia. Caldo torrido all'esterno, ma temperatura divina all'interno dell'ufficio manageriale della famosissima rivista scientifica, chissà se sapere è meglio di non sapere. La direttrice, dopo una pausa pranzo frettolosa, è ancora al lavoro. È domenica primo pomeriggio. Gli uffici sono deserti, ma lei preferisce il fresco delle quattro mura lavorative a quelle della sua abitazione col condizionatore guasto.

0: Sì, pronto, chi è?
1: Buongiorno, parlo con la redazione della rivista Chissà se sapere è meglio di non sapere.
0: Sì, sono la direttrice in persona. Parlo con?
1: Sono Archimede Pitagorico.
0: Come no? Il famoso papero inventore di Paperopoli. Senta, simpaticone, fa caldo e lei sta scherzando col fuoco. Finiamola qui e buona giornata, caro personaggio di fantasia.
1: Aspetti, direi che sono piuttosto un personaggio che ha fantasia.
0: Sì, certo, un concetto molto fantasioso il suo. Un papero che telefona, una notiziona, la saluto, stia bene.
1: Qua, la prego, non attacchi. Le notizie spesso sono superficiali, senza approfondire il vero concetto della natura stessa. La novità di ieri è l'abitudine di oggi, è il ferro vecchio di domani.
0: Carina questa. Me la segno e le concedo 5 minuti.
1: Ma no, ma quale papero? Basta con questi versi. In realtà sono un pollo sotto tutti i punti di vista.
0: Ah sì? In che senso, scusi?
1: Il fatto che la gente usufruisca dei miei servizi senza remunerarmi finanziariamente fa sì che mi ritrovi ad essere come un giovane pollo da spennare e da mangiare, come un mansueto cappone, mentre potrei essere un gallo.
0: Ma sa che non avevo mai considerato la differenza tra le varie razze avicole. In realtà vi vedevo un po' tutti uguali, senza entrare nei particolari.
1: Beh, mi permetta la battuta da avicolo naturale. Questo suo dire depone a suo sfavore.
0: Quindi per lei io sarei una gallina. In effetti, la metafora del depone ci sta tutta. Visto che da giornalista sono sempre in cerca di notizie da covare. Quindi, a cosa devo questa sua telefonata, signor Gallo Mancato?
1: Le volevo parlare di una mia personale considerazione a riguardo del gran caldo.
0: Un tema scottante. Venga al sodo.
1: Sarebbe come far partire l'intervista dalla fine, fine senza doppio fine.
0: Capito, devo stare al gioco, caro il nostro fantasioso di fantasia. Allora, fingiamo questa intervista. Mi parli di lei? Chissà, magari salta fuori qualcosa di inedito rispetto ai fumetti.
1: Beh, sono un venditore ambulante di invenzioni. Tanti anni fa, mio padre ed io andavamo in giro con un carretto per tutta la Sicilia. Mio padre vendeva le granatine per rinfrescare la gente dal gran caldo e per farle dissetare.
0: Quindi lei era un semplice aiutante, o meglio, un accompagnatore.
1: Diciamo così.
0: E quindi come è iniziata la sua passione per le invenzioni?
1: Cominciai a notare che non era più sufficiente dissetare e rinfrescare le persone con le granatine. Un giorno di gran caldo, sebbene non come in questi giorni, mentre sostavamo sotto un albero, mi cascò in testa un nido di corvi. All'istante fui pervaso da un senso di benessere, di lucida saggezza. Capii che gli ombrelli potevano essere usati anche d'estate per filtrare i raggi del sole. E da quel momento iniziai a studiare i vostri maestri della fisica e della matematica, nonché avvisare i gestori balneari.
0: Ah, ecco il perché degli ombrelloni al mare. E mi dica, dal famoso cappello pensatore dei fumetti, cos'altro uscì di interessante?
1: I popcorn al burro senza burro. Un'invenzione abbastanza semplice, ma che necessita di un ragionamento scientifico, sa?
0: Oh, beh, magari applicando un teorema pitagorico, una ipotenusa flambé?
1: Oppure datemi una forchetta e vi sollevo il piatto. Non faccio altro che applicare quello che ho imparato studiando Archimede e Pitagora.
0: Beh, e cosa sarebbero questi popcorn al burro senza burro?
1: In principio, per fare dei popcorn si usava far sciogliere del burro prima di far tostare il mais.
0: Vai avanti.
1: Ma il burro non è altro che una scrematura di oli del latte. Quindi, partendo dal fatto che dal mais si ricava dell'olio, era semplice comprendere che non vi fosse bisogno di burro. In più, mentre con il burro si tostava il mais a caldo, senza burro la tostatura poteva avvenire a freddo per far prima emanare l'olio dallo stesso mais.
0: Ma ci picchia! Un popcorn dietetico! Immagino che qualcuno si sia sentito pestare i piedi, però.
1: Beh, a quelli con poca fantasia sociale di sicuro sarò stato antipatico. È il prezzo che si deve pagare quando si inventa qualcosa di nuovo, senza avvisarli. Poi di solito la gente è abitudinaria, è tradizionalista e si trova spesso sconcertata davanti alle novità. E quindi ha bisogno di un po' di tempo per abituarsi.
0: Certo, sarebbe una bella inchiesta scoppiettante. Mi pare anche di aver letto qualcosa su una caramella da usare come gomma della memoria. Non mi dica che...
1: Sì, è vero. L'ho inventata proprio io. Stiamo parlando della Carcan, o meglio, della caramella cancellin. Un intruglio di camomilla e valeriana che serve a cancellare la memoria recente, una sorta di leggero anestetico che serve per affievolire spaventi e delusioni.
0: Ma quando usa il cappello pensatore, qual è il ruolo dei corvi e del suo assistente robot con la testa a lampadina?
1: Beh, qui in effetti la gente va un po' in confusione, ma in realtà è semplice da spiegare. I corvi sono quelli che accertano il risultato finale, diciamo una specie di assaggiatori del prodotto, mentre Eddie, il robottino con la testa a lampadina, è colui che si accerta del corretto funzionamento energetico dell'invenzione stessa.
0: Si legge anche che fuori dal suo laboratorio ci sia un'insegna con le seguenti tre frasi. 1. Voi aspettate, io invento. 2. Il cliente ha sempre ragione. 3. Se c'è gente che proprio non sopporto, sono gli inventori. Ci darebbe una spiegazione al riguardo?
1: È un avvertimento a non dormire sugli allori. E visto che il cliente ha sempre ragione, non riesco a sopportare gli inventori che non fanno altro che far aspettare il cliente.
0: Basta così. Adesso mi dica il motivo per il quale mi ha cercato. Cosa voleva dirmi, o meglio, propormi?
1: Oggi la ho cercata proprio perché volevo parlarle del gran caldo che sta bollendo il mondo.
0: In che senso? Mi faccia capire. Cosa avrebbe in mente per eliminare o combattere questo gran caldo?
1: La mia è una semplice considerazione dettata dagli studi del maestro Archimede. Facciamo un esempio. Se si getta in mare un corpo solido, non facciamo altro che spostare una certa quantità di acqua. Ebbene, la stessa cosa avviene con lo spostamento dell'aria.
0: Dove vuole arrivare con questo ragionamento?
1: Beh, semplice. Ma stavolta le faccio io una domanda. Posso?
0: Va bene. Mi dica, mi dica.
1: Lei usa per caso l'aria condizionata?
0: Ovviamente, con questo caldo insopportabile.
1: Ecco, qui un esempio di come la soluzione diventa il problema.
0: Scusi, non la seguo.
1: Si è mai chiesta come funziona l'aria condizionata?
0: Beh, io attacco la spina alla corrente, spingo un bottone per accenderlo e scelgo la temperatura desiderata.
1: In realtà, lei accende un paradosso.
0: Paradosso? Che paradosso?
1: Lei, come tanti, non si rende conto che per ogni grado che raffreddate all'interno di qualcosa non fate altro che riscaldare in percentuale l'aria al di fuori. Si sarà certamente accorta dell'aria calda che fuoriesce da questi grossi e brutti cassettoni al di fuori di uffici, supermercati, palestre, case e sotto le auto, in qualsiasi luogo ove si usa il condizionatore e per il principio dello scambio di calore alla base del suo funzionamento si ottiene il paradosso che refrigerando l'interno si riscalda l'esterno. Allora, cosa ne pensate?
0: Certo, sarebbe una catastrofe per certe economie globali. Chissà se sapere è meglio di non sapere.
2: Oddio!
0: Già le 4. Devo essermi assopita e ho un appuntamento tra mezz'ora. Uffa, con questo caldo. Ma un momento. Archimede Pitagorico? Il fumetto? Il pollo inventore? Allora ho sognato tutto. Che bel freschino! E certo, il condizionatore è proprio una manna, solo che è spento. La luce non funziona. La finestra sulla piazza è aperta. Ora mi affaccio. Tutto spento. Deserto. No, c'è uno strano tipo sotto un ombrello. Ora chiedo. Senta, mi scusi, ma sa che è successo? Tutto sembra essersi spento di colpo.
3: Un blackout, signorina! Tutta la zona! Ma la mia radiolina portatile dicevano che stava interessando tutta la regione, forse anche l'intera nazione. Però che bella temperatura!

0: Ciao, sono Bartix. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.
1: Quando si è un po' filosofi, non si sogna mai a caso. Ero una specie di Diogene con una lampada da 2000 watt in mano, una macchina fotografica, e cercavo in un posto che poteva essere Milano. Sento una voce nella nebbia che mi fa: così non fotograferai mai niente. Chi siete? E lui: un tedesco di passaggio. Ah, penso io, il solito pessimista della scuola di Francoforte. Ma che? Esce dalla nebbia un bel signore con la barba che mi fa: piacere, Carlo Marx. Vedi, ragazzo? Come ragazzo? Mi chiamano tutti compagno, arriva questo e cambia il vocabolario un'altra volta. Non basta una macchina fotografica con gli obiettivi giusti. Tu sbagli i tempi. Credimi, io ho una certa esperienza della roba che si muove. E questo è vero, eh? Dunque, come si muoveva il tutto ai miei tempi? Qui il capitale, qui le classi, qui la borghesia, eccetera, eccetera. E io, flash! Simpatico Marx quando si scalda, eh? Però mi permetto di dirgli: anche noi, capitale, classi, borghesia, flash! Bravi! Grazie! Ho capito dopo che per lui bravi voleva dire coglioni. Affettuosamente si intende. L'ho capito dal seguito. Bravi! La borghesia non c'è più. O meglio, non conta. Sbriciolata. E no, qui mi incazzo. Non c'è più. Oddio, non c'è più la borghesia. Che detto da lui fa anche rabbia. Perché uno dice: allora ci ha preso per il culo fino adesso. No, scusa. Ma scusa, Marx, i padroni, eh? I capitalisti. E lui bello, con quegli occhi che vedono tutto. I padroni, i capitalisti, non li vedo. Nel senso che stanno diventando impersonali. Ma puttana miseria, io ho bisogno di aggrapparmi qualcosa, ho bisogno di punti fermi. Allora dovevi sognarti Gesù. Già fatto, grazie. Ma mi dica, maestro, la lotta di classe, la lotta di classe, lasciami almeno la lotta di classe. E lui calmo: la lotta di classe, più svelto, maestro, dai, la lotta di classe sarebbe ancora giusta. Oh, meno male, se fossero chiare le classi. Come non sono chiare le classi? Uè, allora non sei marxista, Scusa se mi incazzo, Max, ma mi sembra un po' spappolato, E l'imperialismo, L'imperialismo, dai, su, l'imperialismo. Svelto, dai, è l'età, ma svelto, Max. Ne parlavo col Lenin. È lassù che lo guarda, lui c'è fissato. Dice che ne ha un'immagine un po' sfocata. Parla di Pax Americana. Dice che la pace è peggio della guerra. Sì, questo l'ha detto anche il matto delle carte prima. Ma poi cosa guardi? Cosa guardi ora se non c'è più niente, Non è vero che non c'è più niente. I nemici ci sono più di prima. Solo che si presentano in un altro modo. È tutto più... La vedi la produzione? Era così, una bambina. Com'è cresciuta, Che salute, me la ricordo io, una bambina coi padri che fai questo, fai quello, roba da matti, una donna autonoma, va da sé, bisogna fare qualcosa, tira fuori la sua Leica col soffietto e flash, bisogna fare qualcosa, flash, ho capito,
2: flash, è tutto più flash interessante, flash, ho capito, è tutto più, e il vecchio se ne andò ancheggiando, lasciandomi nell'angoscia più totale. Il rullino, non andare via, il rullino, spediscimelo! Maledetto testardo fissato, anche con l'arteriosclerosi viene qui, vede che tutto si muove, scatta un 5 centesimo. È una mania, ci avevo le idee così chiare, così precise. Scrivi qualcosa, che sennò magari tra una decina d'anni uno si alza e senza sapere una mattina si trova lì davvero, senza borghesia, senza classi, senza padroni e nella merda più di prima.